0: Radio Italia. Tutta l'emozione della musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia, io sono Tiziano Ferro, vi mando un abbraccio enorme, mi raccomando, Radio Italia, solo musica italiana. Ciao da Tiziano.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Ogni

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89€. Scopri di più su supersigma.com.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
9: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Tempo generalmente asciutto e stabile sull'Italia grazie all'anticiclone subtropicale, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata condizioni meteo ottime con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di insidia da segnalare. Nel pomeriggio si svilupperà la tipica instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica. Altrove il bel tempo sarà assoluto protagonista, accompagnato da una calura intensa e opprimente. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
8: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 23 giugno 2026. Una chiave da buttare, quella della cella di un figlio da buttare. Ha aggredito la madre, poi ha continuato a provarci nonostante la presenza dei poliziotti. Per questo un 50enne è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamento in famiglia. Gli agenti del commissariato di Corigliano Rossano sono intervenuti dopo la segnalazione della centrale operativa che indicava una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto, già all'esterno i poliziotti hanno sentito delle grida disperate. Entrati in appartamento hanno notato un soggetto alterato, probabilmente ciucco e fatto di droga, che sferrava pugni contro la porta di vetro dietro la quale c'era la sventurata mamma del soggetto, spaventata. L'uomo, dopo aver spaccato la porta, si è gettato sulla donna, già aggredita in precedenza, che ha riportato lesioni. Bloccato, l'uomo continuato con il suo atteggiamento e urlava frasi tipo «stasera te la faccio pagare» e tentando diverse volte di aggredirla nuovamente. Ma cosa fai pagare? Adesso la paghi tu, perché la cella, la tua cella, la chiudono a chiave e la chiave la buttano via. Il minimo. Minimoto contro un'auto, muore un bambino ad Avellino, la vittima aveva 10 anni. Dice la Meloni, i rapporti Italia-Stati Uniti non cambino, malgrado il duro scontro con Trump. La Schlein aggiunge, l'Italia via dal board peace. A Londra il premier Starmer si dimette, il Labour ora spazio al rivale interno Barnum. La vicenda delle sorelle ritrovate, i PM dicono non erano contenti, 3 fermi, la madre, il compagno, il nonno. Attacco terroristico in Canada nelle ultime ore, AFA in Francia, 2 bimbi morti in auto, arresto cardiaco, i piccini avevano 2 e 4 anni, emergenza caldo in Italia, bollini rossi a go-go. Vance, il vice di Trump, è contento e dice l'Iran accetterà l'ispezione del nucleare, pietra miliare per un accordo, la roadmap stesa intanto per un'intesa entro 2 mesi. I delegati rientrano, il tavolo tecnico, la pace sembra fatta. Ucraina, drone sul cargo nel Mar Nero, ci sono vittime, i droni ucraini su Mosca, stop ai voli. E lì sì che la situazione è molto complessa, pesante e alcuni dicono anche difficile da superare. Dice Mara Venier, mi sono ritrovata a fare

0: questo mestiere che poi ho amato alla follia. Tenerona, l'amarona. Il tennis, Jannik Sinner è sempre lì, saldo in vetta da numero uno al mondo. La Paolini resta quattordicesima. Il calcio, con 18 gol, Leo Messi è il più prolifico bomber dei mondiali. Messi fa tutto, l'Argentina batte l'Austria per 2-0 e si qualifica. La Pulce ha sbagliato un rigore e poi ha fatto due gol. Capoverde sogna il 2-2 imposto all'Uruguay. L'Egitto rimonta la Nuova Zelanda per 3-1. E vanno avanti la Francia, la Norvegia, il Messico, la Germania, gli Stati Uniti e appunto l'Argentina. La Federcalcio ha un nuovo presidente, è l'elegantissimo, secondo alcuni un po' dandy, Malagò. Ha vinto battendo Abete col 68,58% dei voti. C'è già una patata bollente subito sul tavolo, la nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabariga, traffico rallentato causa lavori di manutenzione sullo svincolo di Lucrezia. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ci sono lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Lamezia Terme, prima dello svincolo di Pizzo Calabro. Nel Molise, statale 16 Adriatica, lavori di manutenzione dopo San Salvo Marina, statale 650 Fondo Valle Trigno e prima dell'incrocio Termoli, statale 87 Sannitica. In Lombardia, statale 38 dello Stelvio, traffico rallentato causa lavori dopo l'incrocio di Tresenda, statale 39 del Passo dell'Aprica e prima dell'incrocio di Tirano. Torniamo in Molise, sulla statale 157 della Valle del Biferno ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio Mafalda e prima dell'incrocio Masseria-Feliciona. In Piemonte, sulla statale 337 della Valvigè funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo l'incrocio Masera e prima dell'incrocio di Drogno. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ti dedico il silenzio.
1: Ecco.
0: Ecco qua. State uscita allora, sono dedicato
1: Cosenetto. Ultimo, buongiorno, buongiorno piccolini,
0: buongiorno,
1: come state?
0: Buongiorno per tutto il giorno, buon martedì 23 giugno, come la va? Come la vedete? La vedete bene? Sì,
1: bene,
0: dai.
1: Bene, dai, dai. Salutiamo in regia Max Pierucci, Ambro.
0: Ciao amici.
1: Voi cari piccolini che ci state già scrivendo con i vostri sms e whatsapp al 331-995-0095. Qualcuno ci sta già indicando
0: quanti gradi
1: la temperatura
0: ci sono al proprio paese.
1: Un giro meteo è già partito.
0: Giro meteo.
1: Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da me, buongiorno a tutti. Buongiorno piccolini, oggi è San Lanfranco,
1: sì?
2: E facciamo gli auguri a tutti Lanfranco all'ascolto, anche Gianfranco,
1: già no, che c'è Lanfranco,
2: Lanfranco. Roberto,
1: eccomi qua, ci fa gli auguri a Lanfranco, a tutti Lanfranco
0: a
1: all'ascolto,
0: tutti, a tutti.
1: E vi lascio, vi do una frase,
0: sì?
1: Di Carl Gustav Jung.
0: Come?
1: La gente potrebbe imparare dai propri errori se non fosse così occupata a negarli.
0: Quando a Radio Italia sono musica italiana, sono le 7. Ciao.

0: Vogliamo fare il Tuca Macarena, anche il Tuca Tuca, con Baby K, Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, c'è un protagonista indiscusso dei programmi di cucina. Pare che tra repliche e puntate varie nelle ultime due settimane sia apparso in TV ben 80 volte. Stiamo parlando di Alessandro Borghese. Max, dimmi. Che dici, vogliamo provare a chiamarlo?
1: Sperando che non sia ancora in TV. Alessandro, pronto?
2: Ma vale. Buongiorno!
1: Ciao!
2: Pensate che sono apparso più volte io in TV che la sigla dei mondiali di calcio 2026. Ma lo faccio perché almeno anche quando non sono a casa le mie figlie possono vedermi in TV e sono contente.
0: Ah, dici che ti guardano in TV e non sentono la tua mancanza?
2: No, sono contente perché se sono in TV almeno possono cambiare canale. Sono due pesti, voto 10.
0: A proposito delle tue figlie, Alessandro, è vero che preferiscono la cucina di tua suocera alla tua?
2: Sì, ma tutte le volte che lo dicono poi le mando a fare un turno da lavapiatti notturno nel mio ristorante. Busso via, mando loro e mia suocera, voto 2.
1: Ma poverine. E poi che colpa ne hanno?
2: Siete mai andati a mangiare da mia suocera?
1: No.
2: Alla location ho dato 2. Alle pareti c'è sta ancora la carta da parati coi fiori, pensate.
0: Vabbè, ma è una casa privata.
1: Non è un ristorante.
2: Al menù ho dato 3, come il numero di spaghetti che ti mette nel piatto, perché è pure tirchia. Al servizio invece volevo dare 0, ma ho messo 1 perché tutte le volte mi ripete che era meglio se sua figlia si sposava cracco.

0: ma me lo dice sorridendo e poi alla fine al conto ho dato 2, anche se non ho pagato.
1: Ma scusa, se non hai pagato perché hai dato 2?
0: Perché non ho pagato, ma in cambio ho dovuto lavare i piatti e guardare delle vecchie puntate di MasterChef con Cracco. Voto 3.
2: Disco Italia è Cabana di Rama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

accarezzarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

20 giorni sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti di racconto disilluso.

0: bene.
1: Tiziano Ferro, Radio Italia, solo musica italiana.
0: Che
1: ci
0: bello.
1: Sono un po' di messaggi da leggere, sì. Dai, al 331 995 0095. C'è un po' di giro meteo, un po' di saluti, un po' di
0: giro
1: auguri,
0: un po' di giro
1: di tutto.
0: giro tondo.
1: Manolo da Pescara: a Pescara ci stanno già 26 gradi, grazie per la compagnia che mi fate durante la giornata lavorativa. Ciao Manolo, buon lavoro, eh.
0: Ciao, buongiorno piccolini. Emilia da Como: a Lugano ci sono 34 gradi. Ciao Emilia.
1: Buongiorno, sono Alessandro, 28 gradi a Malpensa.
0: Matteo da Cinto Cao Maggiore, in provincia di Venezia, dice che ci sono 23,5 gradi. Un saluto a tutti i piccolini, un saluto anche a te Matteo.
1: Buongiorno, ore 7:15, 28 gradi, un abbraccio dalla Triade, Alfredo, Santo e Brusco da San Cipirello, Palermo.
0: Rimaniamo in Sicilia. Ciao piccolini, sono Mattia, sto andando all'ultimo giorno di terme con mia mamma e mio fratello e abito a Santa Teresa di Riva.
1: Sì, Taormina, quelle zone lì.
2: Taormina, bellissimo.
1: Cosa c'è Cici?
2: Dobbiamo festeggiare. Giro auguri, oggi 25 anni di matrimonio, Roberta e Sergio. Buon anniversario Roberta e Sergio, grazie a voi. E poi buongiorno, sono Lina da Quarrata, in provincia di Pistoia. Oggi i miei gemelli compiono 35 anni. Buon compleanno Lorenzo e Giulia.
1: Auguri, auguri, auguri.
2: Auguri.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
3: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
4: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Attenzione, grande promo da Teddy!
6: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai WinTre protetti.
11: A casa tutto bene.
10: WinTre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
12: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
13: Notino, tutta la bellezza in un click.
14: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
5: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

0: per scattare una foto.
1: Amore Elisa a Radio Italia, solo musica italiana. Amore è non solo amare il calcio, ma amare tanti sport, come per esempio il tennis.
2: Ultimamente lo amiamo di più il tennis, grazie a lui.
1: Certamente.
2: In questi giorni tornerà in campo per un torneo, il Giorgio Armani Tennis Classic a Londra. Colleghiamoci con Yannick Sinner.
1: Ciao.
3: Buongiorno a tutti. Ciao Enzen, ciao Antonien, ciao Ambren. Sì, sono pronto, anche perché è un torneo che si sviluppa sull'erba,
2: sì,
3: quindi
2: preparatorio per poi andare a Wimbledon.
3: Sì, tornerò a Wimbledon da campione.
2: Sì.
3: Speriamo di
2: speriamo tu possa difendere alla grandissima il titolo.
3: Sì.
2: Tra l'altro sono 77
3: settimane.
1: 77 settimane.
3: Io numero uno.
2: Il numero uno.
1: Il numero uno al mondo.
3: Sì, poi speriamo che Carlos torni presto.
2: È vero, vero. Che il numero due.
1: Ce l'auguriamo.
2: Caro Yannick, sì. Come ti stai allenando sull'erba?
3: Ma molto bene, mi sento bene dopo la caduta, chiamiamola, quella che è successa a Parigi. Adesso
1: stai meglio.
3: Sì.
2: Va bene. Ma è vero, senti, stavamo leggendo qui. Vero che guadagni, hai guadagnato nel 2026 oltre 1400 euro al minuto?
3: Pazzesco. Sì, è vero.
2: Sì? Ma quando giochi o
3: no? No, anche adesso.
1: Allora dobbiamo salutarti.
2: Ti salutiamo perché non vogliamo rubare tempo.
3: 20 secondi e ne facciamo 2 minuti secchi.
1: No, dobbiamo darti il nostro stipendio.
2: 1800 euro.
3: Allora aspetto il bonifichen.
2: Va bene, Yannick. Ciao, in bocca al Lupen.
3: Viva Lupen.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: si legge così.
1: Porno, bambole di pezza, Radio Italia, solo musica italiana. Un po' di messaggi al 331-995-0095. Ehi. Buongiorno, sono Mary da Quartu Sant'Elena, qui in Viale Colombo, 27 gradi. Anche oggi ci tocca, saluti a voi e al mio amore in viaggio verso Sassari.
0: Però, buon viaggio, buongiorno carissimi, qui a Falesina si sta bene, un fresco abbraccio a voi che siete, grazie.
1: Grazie.
0: Ti ringrazio. Ciao Beatrice, è 18 gradi. Sì. Ci ha mandato la foto.
1: Sì, si sta bene, dai.
0: Ci siamo cruscoccati un attimo con il cruscotto, 18 gradi, direi che si sta benissimo. Ciao Bea.
1: Buongiorno, sono Mariella di Ladispoli e in questo momento non sono in macchina, quindi non posso dirvi i gradi, ma avendo un'impresa di pulizie sto lavando una scala e sto schiumando. Vabbè, insomma.
0: Buongiorno piccolini, da Fara Geradadda nella bassa bergamasca ci sono 28 gradi e grazie a mio marito Angelo che mi porta al lavoro. Ti amo, Rosy.
1: Ciao Rosy.
0: Ciao.
1: Buongiorno, sono Giusy da Palermo, sono un insegnante, sto andando a fare gli esami per i ragazzi, ma che emozione passare dal foro italico e vedere il palco di Radio Italia in allestimento, non vedo l'ora. Bene, dai, salutiamo tutti gli amici che stanno passando magari in questo momento
0: sì.
1: Al foro italico
0: e stanno anche vedendo gli amici
1: il palco,
0: che stanno allestendo il palco. Salutaci, Ivan,
1: buon lavoro ragazzi.
0: Colleghi. Billo, no? Cici.
2: Sì, eccomi qui. Tantissimi auguri di buon compleanno a Giulia da mamma e papà di Como.
1: Auguri.
2: Auguri, tanti auguri. E poi, buongiorno amici, oggi è il giorno del mio compleanno e mi piacerebbe tanto ricevere anche i vostri auguri. Vi voglio bene. Un abbraccio Emanuele da Codogno. Emanuele,
1: un abbraccio
2: auguri,
1: Emanuele.
2: E ti vogliamo tanto bene anche noi. Ti abbraccio forte. E poi buongiorno, sono Gabriele da Caltanissetta. Oggi faccio 39 anni. Mi fate fargli auguri da Zlatan Ibrahimovic?
1: Oh, mamma mia, sì.
3: Sì, io ci sono. Caro Gabriele, tanti auguri e non preoccuparti che Milan sarà fortissimo perché ecco. Qui comando io.
1: Allora andiamo bene.
3: Auguri.
1: Auguri Gabriele.
4: Sì. Sono arrivato.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su conad.it.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato?

0: Bromelina e Bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Canzone estiva Annalisa, Radio Italia, solo musica italiana. E tanti eventi in questa estate 2026, ma ce n'è uno ragazzi.
1: Questo è.
0: Siete pronti per la nuova avventura di Jovanotti? Il 7 agosto da Olbia partirà il Jova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè. Una festa itinerante dove la gioia, il ballo, i colori e l'energia travolgente di Jovanotti la faranno da padrona.
1: Dopo la Sardegna, l'Arca farà tappa in Abruzzo, Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e approderà infine nella capitale al Circo Massimo il 13 settembre.
0: Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio ufficiale di Jova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, e oggi vi diamo la possibilità di portarvi a casa due biglietti per la grande festa del 5 settembre all'Ippodromo di Agnano a Napoli.
1: E allora cosa aspettate? Andate sul nostro sito radioitalia.it e giocate!
0: Giocate con gli occhi a cuore! Jovanotti!

0: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Barcellona, Gali.
1: Sono previsti 26 gradi
0: a Barcellona?
1: Se sta bene, io mi sposterei, cosa dici?
0: A Barcellona?
1: Andiamo
0: a fare la diretta da Barcellona?
1: Sì, si potrebbe anche fare. Dai.
0: Perché no?
1: Quando era d'Italia solo musica italiana, sono le 8:01.
2: Basta, ho fatto un giro sulla Ramblas.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di parte del petrolio iraniano. Teheran apre alle ispezioni, ma precisa lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Nuove accuse di Trump. L'Italia si è comportata male, dice, e minaccia di ritirarsi dalla NATO. I rapporti con gli Stati Uniti non devono cambiare, ribadisce la Premier, critiche le opposizioni. Le dimissioni di Keir Starmer, il neodeputato Andy Burnham si candida alla guida dei Labour a 10 anni dalla Brexit, il sesto cambio di scena a Downing Street. Le due sorelle ritrovate a Formia si indaga su bugie e depistaggi, la madre incastrata da una videochiamata da un cellulare con SIM del Pakistan, di amore malato parla il procuratore. Ad Avellino muore bambino di 10 anni alla guida di una mini moto, il papà ha assistito alla tragedia, lo precedeva con la sua auto, fatale l'impatto con un SUV. Malori e blackout, emergenza caldo. In Europa 2 bimbi morti in un'auto, in Francia, in Italia 15 le città da bollino rosso e il governo vara misure per i lavoratori più esposti. Paura in Canada, sparatoria nel quartiere multietnico di Montreal, uccisi un passante e un agente, freddato il killer, inquirenti al lavoro sul movente. Con una doppietta contro l'Austria, Messi diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali, ma la GO presidente della FIGC è attesa per il nuovo commissario tecnico.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buongiorno, in Liguria sulla statale 225 della Fontana Buona c'è corsia chiusa per lavori dopo Ferriere e prima dell'incrocio traforo Bargagli-Ferriere. Sempre in Liguria, sulla statale 225 della Fontana Buona, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Carasco statale 586 della Valle dell'Aveto e prima dell'incrocio Cicagna. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria sullo svincolo di Bagnara Calabra in direzione all'allacciamento Fisciano a 30. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per lavori prima di Florinas e dopo l'incrocio Bonnanaro, statale 128 bis centrale Sarda, direzione incrocio Cagliari. Torniamo in Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, dove ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Albenga e prima di Cavallo di Albenga, strada statale 582 Colle San Bernardo. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, corsia chiusa per lavori di manutenzione sull'incrocio Ponte San Giovanni, in direzione incrocio Viterbo Terni. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Che meraviglia. Ma loro, dico, loro chi sono? Chi erano? Triangolo, Renato Zero a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno per tutto, tutto il giorno. Oh yeah. Buongiorno, sono Valentina Lopez da Scicli. Sono con mia figlia in macchina, andiamo a fare colazione e poi andiamo al lavoro. Buona giornata a tutti!

0: Valentina.
1: Non eravate all'unisono.
0: No, oggi un po' così. È il caldo, è il caldo.
2: Valentina Lopez.
0: Con la figlia da Scicli.
2: Ciao Valentina.
0: Buona colazione, buon lavoro. C'è questo messaggio che io voglio leggere, fa ridere. Antonio da Margherita di Savoia scrive: passare dal foro italico al forno italico è un attimo, a spanne 27-28 gradi, va bene, ma ce la possiamo fare perché
2: siamo
0: tutti dei Superman. Federica Abbate qui su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ce la facciamo.

0: C'è questa notizia, stavo guardando. Allora, all'interno di un'antica tomba cinese.
1: Pensavo Superman.
0: No, non è su Superman. All'interno di questa antica tomba cinese è stata trovata una bottiglia con dentro una bevanda alcolica di 2300 anni fa.
1: Caspita.
0: La bottiglia è in bronzo e contiene più di 3,5 litri di liquido che è stato mantenuto isolato dall'esterno grazie a un tappo con 3 strati, uno in tessuto e uno fatto di impasto sigillante.
1: La bevanda ha un colore azzurro-verde con un sottile strato di sedimento sul fondo. Dalle prime analisi assomiglia più a una birra che a un vino. Con ogni probabilità si tratta di un alcolico ottenuto grazie alla fermentazione dei semi di miglio con una quota minore di frumento e di orzo.
0: Ma si potrà bere questa bevanda?
2: Purtroppo, vista l'età e le condizioni della bevanda, appunto, l'assaggio sarebbe molto rischioso per la salute. Quindi, ecco. I ricercatori hanno preferito analizzarla in laboratorio e brindare al ritrovamento stappando una bottiglia di vino.
0: Beh, meglio, più... meno rischioso.
2: E infatti, sì, perché rischiare.
0: Va bene. Cari piccolini. Voi avete mai assaggiato qualcosa di strano, di particolare? Qual è la cosa più curiosa e più strana che avete assaggiato nella vostra vita? E che sapore aveva?
1: Dai, mi piace.
0: Fatecelo sapere con un SMS o un WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Il supermercato è in chiusura!
6: Abbiamo dimenticato l'acqua!
7: Vado io!
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco sodio, mi raccomando!
8: Sì, però anche per i più piccoli.
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
5: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
7: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
11: Quando hai Wind3 protetti? A casa tutto bene.
12: Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, sono troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Sandra Moroso, Ora d'Italia, solo musica italiana. Allora, vi abbiamo chiesto qual è la cosa più curiosa o più strana che avete assaggiato nella vostra vita. 331 995 0095. Alessia scrive: per lavoro ho assaggiato una frolla fatta con la farina di insetti. Strano, è stato molto strano.
1: Ma era buona?
0: Strano.
1: Ciao, sono Valeria da Milano e la bevanda più strana che ho assaggiato è stata la Coca-Cola alla fragola. Buona giornata, la Coca-Cola alla fragola.
0: No, mai assaggiata.
1: No? No, nemmeno io.
0: Ciao piccolini, sono Mirella da Catania. La cosa più strana che io abbia mai assaggiato è una medusa. L'ho mangiata in un ristorante cinese qui a Catania. Era proprio in sapore e molto callosa o collosa. Qui c'è scritto callosa. Strano, collosa.
1: Avrà avuto i calli.
0: No.
1: Mi chiamo Federica. La cosa più strana che ho mangiato sono state formiche giganti fritte in Guatemala e sapevano di popcorn bruciacchiati.
0: In Guatemala, quando vai al cinema, c'è le formiche giganti fritte al posto di popcorn. Tanto uguale.
1: Pacchetti di formiche giganti.
0: Mi dia un pacchetto di formiche giganti, grazie.
1: Con la Coca-Cola alla fragola, no.
0: Questa domenica Holly e Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ora Joan Tile a Radio Italia, solo musica italiana. Qual è la cosa più curiosa e strana che avete assaggiato nella vostra vita?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Paola da Brescia scrive che ci ha mandato un vocale in realtà.
1: Sì.
0: Nel 2000 in Sudafrica ha assaggiato la carne di coccodrillo. È già tanto che il coccodrillo non abbia assaggiato la tua carne, questo è già qualcosa. Comunque dice che la carne di coccodrillo è tra la carne di pollo e quella di rana. Ecco, chi ha magari a chi piacciono le rane anche potrebbe piacere.
1: Certo, noi siamo stati in Sudafrica con Radio Italia nel 2010 per i mondiali. È un vecchio ricordo, i mondiali, e non abbiamo mangiato la carne di coccodrillo, no.
0: Sì, ma l'Italia ha mai partecipato ai mondiali di calcio? Abbiamo anche vinto 4 volte.
1: Sì. Buongiorno piccolini, la cosa più strana è stato un liquore con un serpente dentro la bottiglia in Cina, è simile alla nostra grappa. Ciao Giuseppe di Prato. Ciao Giuseppe.
0: Sì, noi invece in Italia c'è la grappa alla vipera, ma si usava, adesso pare sia proibito, non si possa più fare.
1: No, noi abbiamo,
0: la vipera è una specie protetta.
1: Abbiamo assaggiato tempo fa, grazie ad un amico calabrese, la grappa con il peperoncino.
0: Sì.
1: Quella era già era buona però.
0: Ti ricordi Grisù, il drago?
1: Sì. Quando noi eravamo sì. Grisù dopo aver assaggiato la grappa al peperoncino.
0: Abbiamo dovuto rifare il bagno più volte. Va bene, grazie.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
1: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: grande Ford ha esigenze così diverse.
1: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
0: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
1: Accanto ai nostri efficienti motori diesel offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana, e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
0: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
1: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
0: Maggiori informazioni su Ford.it.
2: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
3: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Mercan Cremond, Serena Brancale, The Colors, Partenope e prima anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, qui a Radio Italia Solo Musica Italiana. Il Corriere della Sera ha intervistato Frank Aliaga, 48enne peruviano dalla doppia vita. Da quasi 30 anni, di giorno fa il portinaio in via Brioschi a Milano, la sera anima le feste sudamericane in città. Sul palco, infatti, è il tastierista e leader della band Frank Aliaga y su Pandilla.
1: Per più di 20 anni Frank ha suonato in diverse band in tutta Italia, dando vita ad un genere nuovo, la techno cumbia,
0: sì,
1: dove il ritmo latino è scandito da batterie elettroniche.
0: Ho sempre rifiutato di abbandonare la musica, è una passione forte, molto forte, che supera ogni fatica. E spesso suoniamo de domingo e finiamo tardissimo. È lunes alla mattina, però devo levantarmi pronto. E allora.
1: Sì.
0: Così, cioè, queste sono le parole
1: di Frank
0: Aliaga. Ho cercato di interpretare.
2: Sì, nella band, che a volte richiama folle di oltre 500 persone, tutti hanno una doppia vita. C'è chi di giorno fa l'autista, chi il cuoco e ancora chi il muratore. Al tramonto tutti si trasformano.
0: Sì, anch'io al tramonto mi trasformo.
1: Anche tu?
0: Divento il conde.

0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25 RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Non abbiamo bisogno di parole, Ron, Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao, buongiorno.
1: No, infatti non abbiamo bisogno di parole, no. Abbiamo bisogno di fresco.
2: Sì, è vero.
1: Che non c'è.
0: Ci vuole il fresco, hai ragione.
1: No, non ci dobbiamo proprio pensare, ragazzi, no, andiamo oltre. Pensiamo alla musica.
2: Sì. Quella ci rinfresca molto bene qui su Radio Italia, solo musica italiana, e Paoletta è pronta, sì, per voi fino a mezzogiorno, giusto?
1: Pronta.
2: Prontissima.
3: Prontissima.
2: Salutiamo, ringraziamo in regia Max Pierucci e Ambro. Arrivederci.

0: Arrivederci e risentirci domani, cari piccolini. Buona giornata, Roberto. Ci lasci con?
1: Con una frase di Jung: la gente potrebbe imparare dai propri errori se non fosse così occupata a negarli. Sono

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di parte del petrolio iraniano. Teheran apre alle ispezioni sul nucleare, ma precisa lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Nuove accuse di Trump. L'Italia si è comportata male, dice, e minaccia di ritirarsi dalla NATO. I rapporti con gli Stati Uniti non devono cambiare, ribadisce la Premier, critiche le opposizioni. Le dimissioni di Keir Starmer. Il neodeputato Andy Burnham si candida alla guida dei laburisti a 10 anni dalla Brexit, il sesto cambio di scena a Downing Street. A Milano vigile muore inseguendo un SUV che aveva forzato il posto di blocco, ora è caccia all'auto pirata. Gli inquirenti valutano anche l'ipotesi speronamento. Le due sorelle ritrovate a Formia, si indaga su bugie e depistaggi. La madre incastrata da una videochiamata con una SIM intestata a cittadini stranieri, di amore malato parla il procuratore. Ad Avellino muore il bambino di 10 anni alla guida di una minimoto. Il papà ha assistito alla tragedia, lo precedeva con la sua auto, fatale l'impatto con una Jeep. Malori e blackout, emergenza.

0: In Europa 2 bimbi morti in auto in Francia, in Italia 15 le città da bollino rosso e il governo vara misure per i lavoratori più esposti. Con una doppietta contro l'Austria, Messi diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Malagò, presidente della FIGC, attesa per il nuovo commissario tecnico.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi martedì 23 giugno 2026 ed è San Lanfranco. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata veloce alle nostre stelle per questo martedì. Ariete. Sul piano professionale la giornata inizierà in modo eccellente. Giove vi elargirà aiuti preziosi e grazie al suo sostegno sarete in grado di concretizzare un progetto che vi sta a cuore. Movimenti e novità nella sfera delle amicizie. Toro. Oggi ci sarà una visibile schiarita, in special modo nelle cose che per voi rivestono maggiore urgenza o hanno implicazioni che toccano il prestigio personale. Avrete segnali positivi nel lavoro e nei rapporti interpersonali ad esso collegati. Gemelli. La conclusione di un affare importante potrebbe essere rallentata a causa di un vostro collega distratto. Aguzzate la vista e cercate di mantenere il controllo della situazione fino alla fine. Nella vita di coppia riuscirete a trovare nuovi stimoli e interessi comuni. Cancro. La vostra voglia di popolarità e di successo sarà più forte che mai. Farete di tutto pur di mettervi in mostra, in famiglia, sul lavoro, come tra gli amici. Attenzione però a non esagerare, non tutti saranno disposti a sopportare il vostro slancio. Leone. Potrete tranquillamente programmare qualcosa di straordinario, perché tutto andrà secondo i vostri piani. Riuscirete a sorprendere il partner con un'idea geniale e questo vi renderà quanto mai frizzante la vita di coppia. Vergine. Venere favorirà l'amore per tutto il giorno, facendo prospettare anche ai single più incalliti la possibilità di un incontro importante, davvero magico. Le persone che vedrete oggi saranno speciali, attraenti e misteriose. Divertitevi con i vostri amici. Bilancia. Grazie alla luna nel segno potrete scoprire nuovi hobby, ma anche esprimere i vostri sentimenti e le vostre capacità artistiche. Durante la giornata vi sentirete attratti dalla rilassante vita domestica, nella serata invece divamperà la fiamma della passione. Scorpione. Il vostro stile d'azione sarà generalmente efficace e incisivo e la vostra intuizione d'aver scelto bene e in autonomia sarà molto forte. Nella serata ci sarà un incontro imprevisto con un forte coinvolgimento emotivo e potenziali sviluppi inattesi. Sagittario. Vi sentirete piuttosto irascibili, la vostra abituale simpatia sarà sostituita da un atteggiamento aggressivo e poco accomodante. Attenti a non rovinare alcuni programmi per la serata. Potreste attraversare una fase depressiva da superare con i vostri amici. Capricorno, accantonate la timidezza e lanciatevi alla conquista della persona desiderata o della meta professionale che vi interessa. Un piccolo problema in famiglia rischierà di rovinarvi la giornata, ma l'intuito e la saggezza vi permetteranno di trovare la giusta soluzione. Acquario. Considerati gli eccessivi impegni, farete bene a programmare una giornata sottotono e a non affrontare situazioni stressanti o discussioni antipatiche. Sarà bene rinviare ad altra data un progetto molto allettante, ma anche molto faticoso. Pesci. Dedicatevi alla cura del vostro corpo e del vostro aspetto, vi renderà sicuri di voi stessi e vi permetterà di attirare l'attenzione di chi vi piace. Sul lavoro riflettete bene prima di parlare, qualcuno tra i vostri colleghi potrebbe fraintendervi. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Quando Venere è in Leone, non
5: non si può.

0: Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Italia in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

Riccione, due giornalisti su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno Ambro. Ogni anno oggi, lo so, ne parlo, poi puntualmente vado a casa e mi dimentico tutto e non lo faccio, e quest'anno invece voglio farlo. Che cosa? Oggi è 23 giugno, quindi è la notte della barca di San Giovanni. Ambro, tu capiti qui per la prima volta insieme a me oggi il 23 giugno. Che bello potertelo spiegare, non c'è Paolo che solitamente insieme a me, che lo sa benissimo, forse non ne può più, però mi piace un sacco, mi dovete perdonare. Quest'anno veramente mi voglio impegnare per ricordarmelo e farlo. Che cos'è questa barca di San Giovanni? È una tradizione molto antica, pagana ovviamente, ed è molto diffusa in alcune zone d'Italia, non dappertutto. Infatti io non la conoscevo, che sono campana. Si passa dalla tradizione di Firenze, quella del Friuli, dell'Abruzzo. Bisogna fare che cosa? Versare in un contenitore, che può essere una bacinella o qualcosa di chiuso, tipo una bottiglia però con il collo largo, dell'acqua e dell'albume, la chiara d'uovo. Poi questo contenitore va messo all'esterno, sul balcone, sulla finestra, in giardino, in terrazzo, sul davanzale, però fuori, per tutta la notte. L'indomani avrà una forma, l'albume, che somiglierà a quella delle vele, quindi da qui la barca di San Giovanni. Perché? Perché c'è questa variazione termica di notte, tra la notte e l'alba, che richiama le vele di una barca. E poi vabbè, qui c'è l'interpretazione per chi ci crede, perché se le vele appaiono aperte, spiegate, indicano fortuna, successi; se invece sono afflosciate, hanno forme che non si capiscono bene, potrebbe presagire un anno difficile oppure un anno stagnante. Io personalmente a questo non ci credo, è fin troppo pagano per me, però l'idea di mettere di notte quest'acqua e l'albume, sì, per vedere poi le forme che spunteranno l'indomani, quello volentieri. Quanti lo faranno? Fatemelo sapere. Noi ascoltiamo Francesco Renga, Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti.

0: Non dovresti Francesco Renga, Giusy Ferreri su Radio Italia, solo musica italiana, e ogni viaggio inizia con una scelta: partire per lavoro, per piacere o anche semplicemente per una nuova esperienza, per concedersela. Ma una cosa comune a tutti: l'emozione della partenza. E tu come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? L'ampia gamma di valigie RV Roncato unisce design italiano, affidabilità e resistenza per seguirti ovunque, dalla partenza al ritorno. Allora scegli quella giusta per te, perché il viaggio non è solo arrivare e vivere ogni esperienza che incontri lungo la strada. RV Roncato, go for the pleasure. Scegli la tua valigia in store o su roncato.com.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
3: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
8: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremio 8.500 euro.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini che è in tour con le prime date, sono arrivati anche i primi acciacchi da tour, come li definisce lei. Ha mangiato troppe ciliegie e ha avuto mal di pancia, poi si è fatta scrocchiare la schiena dal suo uomo di fiducia, che non è Afrojack, suo marito, che fa il DJ, anche lui è in giro, ma la guardia del corpo, e dice che si fida solo di suo marito e della guardia del corpo per farsi scrocchiare la schiena e rimettersi bella dritta. Mamma, quanti messaggi che mi dicono la stessa cosa, quindi ci deve essere del vero. Poco fa vi dicevo che questa notte si fa la barca, si compone questa barca di San Giovanni con l'acqua e l'albume, ma tantissimi mi dicono: guarda che questa notte si fa l'acqua di San Giovanni con i fiori nell'acqua, e la barca è la barca di San Pietro e si fa nella notte tra il 28 e il 29. Ma mi fanno morire messaggi perché lo fate con delicatezza. C'è per esempio questo ascoltatore o ascoltatrice che dice: scusami, mi sei tanto cara e ti seguo con affetto, ma oggi si raccolgono i fiori al tramonto per preparare l'acqua di San Giovanni, mentre la barca è quella di San Pietro e si fa la notte del 28 giugno. Che teneri che siete veramente. Ma io vi dico la verità, trovo tutte queste informazioni sul web esattamente così come le descrivete voi, ma anche il contrario così come lo dicevo io. In alcuni casi ho trovato che effettivamente questa notte si fa anche la barca di San Giovanni e si rifà nella notte tra il 28 e il 29. A questo punto io alzo le mani, non lo so, perché dipende dalle zone, dipende dalle tradizioni. Effettivamente ha senso quello che dite voi, quello che ho detto io l'ho letto dal web, quindi probabilmente dipende proprio dalla regione e dalle zone. Adesso non riesco a leggerli tutti i messaggi, però alcuni faranno la barca stanotte, altri solo i fiori. E come funziona? Allo stesso modo, nell'acqua si mettono dei fiori raccolti nel tardo pomeriggio e poi l'indomani si sciacqua il viso con quest'acqua che sarà benedetta, che porterà bene. Allora, io a scanso di equivoci faccio tutte e due e rifaccio la barca anche il 28, e quest'anno lo voglio fare. Chissà se c'è qualcuno all'ascolto che ci sa dare una mano per chiarire tutti questi aspetti. Noi ascoltiamo Achille Lauro e Incoscienti Giovani.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Che italiana, devo dire che dai vostri messaggi c'è tanta emozione, perché quando parliamo di tradizione è così, perché tornano in mente le nonne, gli anziani della famiglia che ci hanno tramandato queste tradizioni, ed è bellissimo. Poi c'è Cristina che aggiunge: qui a Genova, per San Giovanni, patrono della città, si facevano i falò nel torrente che attraversava la città e l'acqua. E come facevano a fare i falò nel torrente, i falò nell'acqua? Forse sopra qualche imbarcazione, però mi sembra... No, mi devi spiegare meglio, Cristina, perché così non ho capito, però lo comprendo appunto per la forte emozione. E a proposito di emozioni, ora c'è una canzone che di emozioni ne porta tante, è una canzone scritta per la sua città quando aveva 18 anni e l'aveva mollata lì per 4 anni e poi nel 1977 decise: ma sì, facciamola uscire. Napulè, Pino Daniele.

0: Una dichiarazione d'amore per la sua città, Napoli, Pino Daniele su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, bambole di pezzo.

0: Offerte su sky.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
3: No, ho solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
12: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Funk, Francesco Gabbani ci sarà anche lui su Radio Italia, solo musica italiana. Vi ricordo un appuntamento importante: Notino presenta a Radio Italia Live il concerto che è il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Quando? Domenica, quella che arriva il 28 giugno, dove? A Palermo, esattamente al Foro Italico, e ci sarà Bruno Santori che accompagnerà la Radio Italia Live Orchestra, la dirigerà e accompagnerà Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J. E Radio Italia Live il concerto lo potrete ascoltare qui, ma vedere anche su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Sarà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 a partire dalle 20:40. L'hashtag ufficiale Relive, tutte le info le trovate su radioitalia.it. E ora ascoltiamo il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon martedì 23 giugno 2026. Ci mancava solo lui. Rieccolo, il leader pacioccone nordcoreano Kim. Stavolta vuole potenziare il suo arsenale nucleare per, dice, avere le bombe nucleari più forti di tutto il mondo. Il mondo si prepara dunque a stare molto attento con questo qua. Intanto in Messico sono stati sequestrati 24.400 litri di metanfetamine. La giustizia italiana, in un report all'Istat sul periodo 19-25 nel civile, riduzione dei tempi del 28,8%, bene, target PNRR meno 40%, penale meno 31,2%, l'obiettivo, dice il governo, è centrato. Il Papa ricorda, le guerre vengono alimentate più di quanto le persone vengono nutrite, lo ha detto parlando appunto di nutrizione. Il vicepresidente americano Vance annuncia che Teheran accoglierà nuovamente ispezioni della IAEA sul programma nucleare. È una pietà miliare, dice. L'addio ad Alan Greenspan, l'ex potente presidente della Fed, la banca centrale americana, è morto a 100 anni. Per due decenni guidò la banca centrale. Addio Alan Greenspan, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato. In Italia la fiducia dei consumatori riflette quella europea, risale a giugno più 1,2% su maggio, ma resta ben al di sotto della sua media storica di lungo periodo, meno 17,7%. Dunque conseguenze sono da trasferire poi sul famoso carrello della spesa. La Meloni dice i rapporti Italia-Stati Uniti non cambino malgrado il duro scontro mio con Trump. La Schlein aggiunge il governo deve lasciare il Board of Peace con Trump, si passi dai tweet ai fatti. La Camera dice sì alla fiducia sul piano casa, atteso l'esecuzione di questo provvedimento dopo gli ultimi passaggi parlamentari. L'importante è che vada avanti e che porti risultati. In Francia due bimbi di 2 e 4 anni trovati morti sull'auto di famiglia a causa dell'ondata di calore pazzesco che ha colpito il paese. Fa caldo tanto, tantissimo anche in Italia, aumenta il numero dei bollini rossi. Dice David Beckham, Victoria mangia lo stesso pasto da 25 anni, io non so come faccia. Neanche noi ce ne faremo una ragione, a meno che ci spieghi la Victoria. In attesa, lo sport per lo sport è sempre lui, è sempre lassù. Jannik Sinner è sempre saldo in vetta, da numero uno al mondo. Jannik, non ti piglia più nessuno lassù. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Giornata complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana, pur con il rischio di focolai temporaleschi confinati ai rilievi. Al mattino condizioni meteo ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di insidia. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo i classici acquazzoni temporali su rilievi alpini e appenninici, mentre altrove il bel tempo sarà assoluto protagonista, accompagnato da una calura intensa e opprimente. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Ed è un po' di

0: buoni Maneskin su Radio Italia, solo musica italiana. Che nostalgia dei Maneskin, posso dirlo, mi piacerebbe rivederli insieme, chissà se succederà mai. Allora, qui c'è il livello pro, abbiamo parlato dell'acqua di San Giovanni, della barca di San Pietro, dell'acqua di San Pietro, della barca di San, non lo so più, sono un po' confusa. Però Giuseppina da Bovolone, dalla provincia di Verona, è proprio un livello oltre, perché mi ha mandato una foto con dei fiori essiccati e mi ha spiegato: questi sono i fiori dell'anno scorso. Una volta preparata l'acqua con i fiori, utilizzata bagnandosi il viso l'indomani, cioè il 24 giugno, questi fiori io li ho fatti asciugare, essiccare, li ho conservati, poi si butteranno i vecchi il 24, quindi domani, e si terranno i nuovi. Cioè proprio pro Giuseppina, quindi è un altro lavoro da fare, cioè si aggiunge, si fa l'acqua con i fiori, però questi fiori poi li facciamo essiccare. Non deve essere semplice fare essiccare i fiori, perché possono far la muffa, bisogna essere proprio capaci. Giuseppina, se hai altri consigli da dare, li accetto.
1: Disco Italia. Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Oggi mi

0: erano i Coma Cose su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì, friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
5: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinsa con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno ad Enzo Miccio qui per Radio Italia Style. Enzo!
1: Eccoci, buongiorno. Oggi facciamo un tuffo prevacanziero per chi magari è già, non lo so, sta pensando già di partire, si fa i weekend, chi mai, c'è tanta gente che fa le vacanze a giugno e poi ad agosto lavora, chi lo sa. Voglio parlarvi di questa tendenza legata un po' alle borse da mare che escono dalla spiaggia e diventano protagoniste anche dei look cittadini. Sono pratiche, sono capienti, ovviamente in spiaggia dobbiamo metterci un sacco di cosa, ma sono versatili perché le possiamo utilizzare anche nelle giornate quotidiane. Ovviamente parliamo delle day bag, ok? Delle borse da giorno. Conquistano le strade e si trasformano in un elemento chiave di questo stile estivo, che sono perfette per accompagnare le giornate più calde con un tocco rilassato, ma un po' particolare, un po' ricercato. I modelli più amati? Beh, le shopping bag in canvas, leggere e funzionali, ideali per chi cerca un accessorio da usare veramente per tutti i giorni e per tutti i look. Grande spazio anche alle classiche borse di paglia, che io adoro, quelle di rafa, di paglia, che si rinnovano grazie ai dettagli in pelle, ai ricami, si lega un fazzoletto, si lega un piccolo foulardino, colori vivaci, forme sempre contemporanee, molto spesso decorate con queste passamanie colorate che danno una botta di brio, insomma. Non mancano poi le borse traforate, quelle realizzate in rete, il crochet sappiamo che è stato un tormentone ma che non ci lascia ancora per questa stagione, che si giocano quindi con le trasparenze e queste texture che aggiungono personalità anche agli outfit più semplici. Qual è il loro segreto? Che si adattano a stili diversi, quindi stanno bene sia con gli abiti leggeri, con i jeans, con i look total white. Dovete fare un look total white perché siete invitati a un pre-wedding? Ricordatevi di portare con voi una bella beach bag in paglia. Noi ci sentiamo domani, Paoletta mia!
0: Ciao tesoro, a domani, grazie Enzo!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana, e per cantare tutte le canzoni di Radio Italia Live il concerto serve energia, l'energia di Grana Padano DOP. Grana Padano DOP, proteine ad alto valore biologico per restare in forma, il sapore della salute con vitamine A, B2 e B12 e il sapore della bontà, il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana, official partner di Radio Italia Live il concerto.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65€. Maggiori informazioni su penny.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
10: Only goal.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Mobi.

0: stroncato. C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Vertigine, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Leggevo di una ricerca che hanno fatto, soprattutto un sondaggio che mi ha lasciato un po' perplessa. Vorrei sapere voi cosa ne pensate. Se io vi chiedo cosa vuoi dalla vacanza, dal viaggio che andrai a fare quest'estate, quest'anno, perché non è detto che sarà l'estate per tutti, io risponderei per mollare tutto. Questa è la cosa principale, no? Cambiare totalmente quello che faccio quotidianamente, quello è il vero riposo, perlomeno per me, perché c'è chi preferisce riposarsi fisicamente, per me è proprio una questione mentale, cambiare totalmente quello che faccio tutti i giorni. Eppure quello che rispondono le persone a questo test è un po' diverso. Praticamente una volta la questione principale era visitare un posto nuovo, quindi si andava via proprio per visitare un posto diverso che non si era mai visto prima. Invece adesso, attualmente, la situazione è soprattutto una ricerca dell'esperienza, fare un'esperienza diversa, conoscere persone nuove certamente, però fondamentalmente l'esperienza. Che poi lo capisco, perché fare un viaggio mette insieme posti nuovi, persone nuove, località nuove e anche modi di fare differenti, cibi diversi, è tutto incluso, no? È un'esperienza diversa. Boh, secondo me dice quello che abbiamo sempre pensato, però fa un'analisi che sembra che dica una cosa completamente differente. In realtà io non lo trovo diverso. Se viaggio, certo che faccio esperienze diverse. Metti che vado, non lo so, in Francia, al nord della Francia, mi metteranno le salse dappertutto e quella è un'esperienza.

0: Io non amo le salse, ma perché mi devi mettere le salse? Però faccio un'esperienza diversa. Però questo è quello che viene fuori da questa ricerca. E poi solo una piccola parte dichiara di partire per visitare posti nuovi, ma tipo un 19%. E anche questo mi sembra molto strano. È un sondaggio che si chiama Vamonos Vacanze. Boh, mi ha lasciato perplessa.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

Brancale, Levante, Delia, grande successo per Al mio paese su Radio Italia, solo musica italiana. Un abbraccio ad un'ascoltatrice che mi manda la foto di un gattino che è entrato a far parte della sua famiglia, era stato abbandonato insieme ad altri cuccioli che non ce l'avevano fatta, e questo guerriero 76 grammi la davano per spacciata e femmina, adesso a 2 mesi ce l'hanno a casa, ha anche altri 2 gattoni, è un impegno ma per l'amore che danno ne vale sempre la pena. Alessandro da Pomezia ha scritto: hai ragione Alessandro, anche io quando ho adottato il terzo gatto dicevo ma come faccio, ma come si fa, si può fare. E poi la sua raccomandazione, che è quella di tutti noi, di non abbandonare gli animali, perché esistono i canili e i gattili, invece di abbandonarli che poi muoiono sulle strade, sono un pericolo per chi guida, insomma è quello che si dovrebbe sempre fare. Grazie Alessandro per averlo scritto. Stiamo per ascoltare un artista che è sparito un po' dalla circolazione dei social, però, perché stava vivendo appieno la sua vita, è riapparso sui social, ma sul social della fidanzata Camilla, che è molto famosa sui social, e lui è Tananai. Domenica scorsa Camilla ha compiuto 36 anni e ha pubblicato questa storia dove si baciano lei e Tananai, e poco prima che soffiasse sulle candeline si sono dati questo bacio, e quindi è il primo bacio social di tutti e due, apparizione importante per molti. Io dico sempre, per me ciò che più conta è la musica, in questo caso appunto di Tananai, e questo è Alibi.

Ambiguità così strafatta di coriandoli, le vibrazioni su Radio Italia, solo musica italiana. Queste sono giornate molto impegnative per i maturandi, perché si parla dell'esame orale e gli esperti hanno dato dei consigli, sembrano banali, però insomma sono sempre importanti. Rinfreschiamo la memoria, perché ricordiamoci che in questo periodo dell'anno gli ascoltatori cambiano, no? Aumentano, anche perché ci sono i ragazzi che normalmente non ascoltano e che sono a scuola la mattina. Dovete scongiurare la scena muta, quella che può partire, cioè non partono le parole per via dell'ansia, però più ci si prepara con il discorso iniziale e poi bastano 5 minuti, meglio è. Ripeterlo all'infinito, anche quello non va bene, però quando ti senti sicuro puoi affrontare tutto. Poi credimi, sarà così per tutta la vita, ti sentirai davvero a posto quando dovrai fare un lavoro, quando avrai studiato bene la situazione, le persone. E se dovesse arrivare il momento buio durante il colloquio, certo uno tende ad andare nel panico, e bisogna respirare e bisogna iniziare a ragionare a voce alta, magari anche condividere quel momento, perché non c'è niente di male. Sono in panico, ho un buio totale. Ok, tranquillo, rilassati, respira, basta respirare. Per la preparazione consigliano di scegliere un posto che possa essere confortevole e sì, utilizzare l'intelligenza artificiale per farsi interrogare qualora non ci fossero genitori disponibili, fratelli, sorelle. È per quello che sta andando tanto di moda, è diventato virale quella modalità per studiare tutti insieme, Study with Me mi pare che si chiami, no? Che anche a distanza, se non ci si conosce, uno si collega, gli altri guardano e magari si interagisce, perché questa compagnia, anche se a distanza, ti può confortare in qualche modo. Io conosco un conforto, quello della musica, anche NEC, uno di questi giorni.

0: Neck, uno di questi giorni su Radio Italia, solo musica italiana e vorresti denti più bianchi. Ma temi che un dentifricio con effetto sbiancante possa aumentare la sensibilità? Il nuovo Sensodyne Clinical White, utilizzato due volte al giorno, dona due toni di bianco in più in sole 8 settimane e allo stesso tempo protegge dalla sensibilità dentale. Scopri il nuovo Sensodyne Clinical White, denti più bianchi e protetti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Quando ci fa sentire così.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
1: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif su Radio Italia, solo musica italiana. È Santissimo, ha ricevuto il disco d'oro, l'album è stato certificato ieri ufficialmente dalla FIMI e quindi ha ringraziato i fan su Instagram, traguardo molto importante, ha pubblicato un bel po' di foto per raccontare le sue giornate tra una tappa e l'altra del tour estivo. Ma è troppo simpatico Saif, anche sui social, è proprio un puro. E c'è anche una foto davanti al Santissimo Bar, che è questo locale che ha aperto insieme ad alcuni amici a Santa Margherita Ligure, che è proprio dove è cresciuto, il suo paese. E tornando al tour, il prossimo appuntamento è previsto per il 5 luglio ad Alba, in provincia di Cuneo, e il resto del calendario, come tutti gli altri calendari della musica italiana, lo ritrovate su radioitalia.it. E ora, romantico, ma muori, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: amori.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

Sarà felicissimo ed impaziente Brescia, questa era Dai che fai, perché manca sempre meno all'appuntamento, anzi agli appuntamenti, perché sono quattro sold out al Porto Antico di Genova e il primo è previsto per il primo luglio.

0: Meglio.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: In questa notte fantastica.
11: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
12: Ti porto!
11: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
12: Sono un ragazzo fortunato.
11: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
13: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
14: Jerry Calà per Seat prima.
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
17: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
16: MD, buon viaggio Italia!
18: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. 2 campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto.

0: fuori è buio, ma ci sei tuo amore e fuori è buio.
1: Tiziano Ferro e Fuori è buio su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward è pronto per farci riascoltare la frase estratta da una canzone che abbiamo sentito questa mattina.
2: Quando Venere è in Leone non si può parlare.
1: Canzone estiva di Annalisa e ce l'ha fatta Roberto da Cesa, dalla provincia di Caserta. Bravissimo Roberto, complimenti a te. Roberto è un commerciante appassionato di cinema, teatro, auto. Il suo cantante preferito è Ligabue e manda un bacio a Martina che è sua figlia e Rita che è sua moglie. Un abbraccio Roberto, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sono già solo in moda su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni. Solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Ratatà Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Eccolo Mario Volanti.
1: Ratatà. Ti è piaciuta?
0: Molto.
1: Hai visto come va Paoletta? Tutto bene?
0: Molto bene, grazie.
1: Sì. Qual è la cosa che hai mangiato più strana tu nella vita? Visto che i nostri ascoltatori sentivo ci dicevano le formiche giganti che sembravano popcorn, qualcuno ha bevuto la Coca-Cola che invece sapeva di fragola.
0: Io sono antica, Mario. Cioè? Io non mangio mai cose strane. Le ho viste, tipo gli scarafoni, cose in Asia soprattutto.
1: Neanche, non so, una zanzara ripiena, niente.
0: No, io proprio sono veramente antica, sono durissima sotto questo punto di vista.
1: Allora,
0: con il cibo,
1: amiche
0: no.
1: E amici all'ascolto, voi siete tutti testimoni di quello che ha appena finito di dire Paoletta. Ha finito di dire un attimo fa che lei è antica, sì. Quindi no, segnatelo, perché poi ogni tanto saltano fuori cose strane
0: col cibo, che, Mario,
1: che
0: non
1: sembra
0: con
1: quasi
0: altro.
1: Che lei sia esattamente l'opposto di quello che ha dichiarato ufficialmente. Qua segnatolo, Paoletta,
0: però solo col cibo,
1: vabbè, meno male. Vabbè, allora niente, mi prendo la radio, racconto un pezzo di classifica, noi se Dio vuole ci incontreremo domani. Adesso vai a svegliare tuo figlio, ovviamente, perché dorme, giusto?
0: Si è svegliato.
1: Ah, si è svegliato, guarda, eravamo tutti preoccupati, ho detto, mamma mia, sta creatura dorme ancora, facciamo qualcosa, facciamo suonare le campane, un po' di trombe.
0: Alle 11:30.
1: Beh, meno male, dai. Quindi abbiamo fatto anche questo, manca più niente.
0: No, tutto a posto.
1: Sono le 12:03:49, il momento dell'informazione, quindi
0: Sky TG 24.
2: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
3: Grandi Scuole!
4: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
5: Negoziati USA-Iran, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni, si dovrà affrontare il nodo ispezioni sbloccati, fa sapere Teheran, 12 miliardi di fondi congelati. Nuove accuse di Trump, l'Italia si è comportata male e poi minaccia di ritirarsi dalla NATO, i rapporti con gli Stati Uniti non devono cambiare, ribadisce la Premier, critiche le opposizioni. Le dimissioni di Starmer, il neodeputato Andy Burnham si candida alla guida dei laburisti a 10 anni dalla Brexit e il 6° cambio di scena a Downing Street. A Milano un vigile muore inseguendo un SUV che aveva forzato il posto di blocco, ritrovata l'auto pirata, gli inquirenti valutano anche l'ipotesi speronamento. Le due sorelle ritrovate a Formia, si indaga su bugie e depistaggi, la madre incastrata da una videochiamata con una SIM intestata a cittadini stranieri, di amore malato parla il procuratore. Ad Avellino muore un bambino di 10 anni alla guida di una minimoto. Il papà ha assistito alla tragedia, lo precedeva con la sua auto, fatale l'impatto con una Jeep. Malori e blackout, emergenza caldo in Europa, 2 bimbi morti in auto in Francia, in Italia 15 le città da bollino rosso e il governo vara misure per i lavoratori più esposti. Con una doppietta contro l'Austria, Messi diventa

0: Il miglior marcatore di sempre dei mondiali, Malagò, presidente della FIGC, attesa per il nuovo CT.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ed eccolo qui, il nostro secondo spaccato dalla nuova classifica. Oggi le posizioni che vanno dalla sedicesima alla tredicesima, al numero 16 The Colors, riguadagnano due posti con Rolling Stones.

Finisce qui lo spaccato numero 2, vi rinvio al numero 3, il terzo domani, le posizioni che vanno in questo momento nella nostra classifica dalla 12ª alla 9ª. Adesso vi lascio qualche minutino e poi tornerò con voi fino alle 13 anche quest'oggi. A dopo, ciao.

0: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Il supermercato è in chiusura!
2: Abbiamo dimenticato l'acqua!
3: Vado io!
4: Sì, ma leggera, eh?
5: Poco poco sodio, mi raccomando!
4: Sì, però anche per i più piccoli.
3: Quindi, acqua Eva per tutti?
6: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
3: Quando non sono a casa? A casa, tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera? A casa, tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti? A casa, tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona due toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
12: Il 28 giugno sul palco di Radio Italia Live il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
13: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
14: Solo Mondadori Store? Ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Notizia dalla nostra fresca redazione, non è vero calda redazione, parliamo di Panda a Pandino. Nei giorni scorsi a Pandino, in provincia di Cremona, si è tenuto l'evento Panda a Pandino, l'appuntamento in cui si celebra una delle utilitarie più famose prodotte nel nostro paese, ha fatto registrare numeri da record. Erano 1219 gli equipaggi presenti al raduno, alcuni provenivano da molto lontano, come una coppia che è partita addirittura dall'Uruguay. Come da tradizione, il ricavato dell'iniziativa sarà destinato a sostenere progetti e realtà benefiche del territorio.

La nostra meravigliosa redazione mi fa parlare dell'ultima gaffe di Trump. Pochi giorni fa l'America ha celebrato la festa del papà. Alla ricorrenza ha voluto partecipare anche il presidente Donald Trump, pubblicando sui social una foto accompagnata da una didascalia: grandissima figlia, il mio onore. Peccato che quella mostrata nell'immagine non fosse una delle due figlie di Trump. In poco tempo si è scoperto che si trattava invece della moglie di un suo grande amico miliardario. Resta da chiarire se Trump ha solo confuso le foto sul telefono o sul computer, o se ha proprio scambiato questa donna per una delle sue figlie.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.

0: Esatto, Moby, perché ACE
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io.
1: Ok, socia.
0: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
0: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
3: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Hit Parade, il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ieri è uscito il video ufficiale di questo singolo, e parte del video è stata registrata proprio qui nella nostra sede, quella di Radio Italia Solo Musica Italiana, e compare con un cappellino con scritto Giova, che si trova proprio nel mio ufficio. Questo dettaglio è stato ripreso perché proprio Giovanotti ha scritto il testo della canzone. Hit Parade farà sicuramente parte della scaletta del tour estivo di Gianni Morandi, che partirà il 31 agosto. Al suo fianco ci saremo come sempre noi di Radio Italia Solo Musica Italiana come radio ufficiale.

0: Ciao Raditalia, la vostra musica mi fa gettare via lo stress da esame. Appena finito chimica inorganica, incrociamo le dita. Dite che il mio gruppo è il migliore, si chiama Atena. Hai capito, Marino?
1: Ah, Atena. Atena.
2: Sa quanta avevo di chimica io a scuola?
0: No.
2: Zero meno.
1: Ah! Ma no!
2: Giuro, zero meno.
0: Ah sì? Mannaggia la miseria. Noi a chimica accendevo i fiammiferi.
2: Ecco, bravo.
1: Esperimenti.
0: Certo, l'attrito e queste cose qua. Buongiorno ragazzi,
2: buongiorno,
0: tutto bene?
2: Capo.
1: Buongiorno,
2: sì,
1: benissimo.
0: Tutto benissimo?
1: Certo.
0: Tutto bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Devo chiedere la... Io bene. Devo chiedere a Francesca che punto è con le valigie.
1: C'è ancora molta confusione. C'è confusione, è una cosa che cerco di tenere sotto controllo, ma non capisco.
0: Quella lì.
1: Sarà quella lì.
0: Perché mi amo.
1: Sì, sarà quello.
0: E il Marino come è messo con le valigie?
2: Io all'ultimo momento faccio sempre tutto al volo.
0: Ecco.
2: Classico, il classico.
0: No, io mi ho già spedito.
2: È già Palermo.
0: Esatto, arriva oggi pomeriggio, ecco. Su track.
2: Benissimo.
0: Va bene, allora vi lascerei la radio per le prossime due orette.
2: Sì.
0: Anzi,
2: perfetto,
0: tre. Oggi. No, mi sono sbagliato.
2: Se vuole andiamo via. Prima.
0: No, tre va bene. Tre va bene, numero perfetto. Siccome sono le 13:09, però sta per entrare in questa stanza con la sua valigianza.
1: Ecco. Sì,
0: anche lui ce l'ha.
2: Sì,
0: ma
2: sì.
0: Anche con la sua borsellanza.
2: Pure.
1: Certo, utile.
0: Ma anche con la sua borsellinanza, dove si mettono
1: le monetine
0: perché vengono usate per la macchinetta del caffè.
1: Giusto.
0: Ma chi fa tutto ciò? Augusto Abbondanza.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon martedì 23 giugno 2026. Attenti ai crani, due crani di coccodrillo siamesi, Crocodilus siamensis, specie protetta e a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malta.

0: sospensa durante un accurato controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington, la cosiddetta CITES. L'operazione è stata condotta dai militari. La spedizione, proveniente da Cambogia, dichiarata come regalo coccodrillo siamese, conteneva due crani dell'animale. Nonostante fosse accompagnata da una licenza rilasciata dalle autorità, la merce risultava priva della documentazione. Ma che se ne fa uno della testa di un coccodrillo siamese? Bah. Iran, il vicepresidente americano Vance annuncia trionfante che Teheran accoglierà nuovamente ispezioni della IEA sul programma nucleare. È una pietra miliare per un accordo duraturo, ha detto il vice del Tycoon. La fiducia dei consumatori in Italia e in Europa. In Europa risale a giugno a più 1,2% su maggio, ma resta ben al di sotto della sua media storica di lungo periodo, un pesante meno 17,7%. L'economia, ma anche il destino del mondo. L'ex presidente della Fed, la banca centrale americana, Alan Greenspan, è morto, aveva 100 anni, ha guidato la banca centrale per quasi 20 anni, dall'87 al 2006, con 4 presidenti dei due partiti da Reagan in poi. Nemmeno 3 mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre, riuscì in 2 giorni a risollevare gli indici in borsa, con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche delle critiche. Priorità della sua Fed, il controllo dell'inflazione, la sua stella meno brillante dopo la crisi del 2008. Addio Alan Greenspan, lei è stato un testimone del suo e anche del nostro tempo. Non sarà dimenticato, Alan. Una pioggia d'oro sarebbe stata scatenata dall'impatto di un meteorite sull'Australia occidentale avvenuto oltre 100 milioni di anni fa. Le tracce di questo evento sono state trovate in un cratere di oltre 4 chilometri di diametro finora sconosciuto, che si trova in un distretto orifero 50 chilometri a nord della città di Kalgoorlie. I ricercatori a caccia di oro hanno notato variazioni del campo gravitazionale in corrispondenza di un'area circolare. Hanno scavato anche prove di un'antica collisione potente da fondere la roccia. Dice Lori del Santo. Eric Clapton, gli chiesi aiuto per pagarmi il mutuo di casa quando nacque nostro figlio Connor. Non mi diede neanche una lira. Pagò solo 1.000 euro per una babysitter, 6 mesi, e poi sparì. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner è lassù ben saldo in vetta alla classifica mondiale. Lui è il numero uno al mondo del tennis. Tutti invidiano l'Italia, un campione così. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su gran parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bello, in giro, fuori città, con una Vespa special. Il problema è che non so se parte, proviamo. È partita.
1: Beh, ma del resto scusa, è Luca Camorcia se ne intende di moto o veicoli.
0: Mi hanno rubato la Vespa, mannaggia.
1: Ma iniziamo già così col furto. Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Oggi di fianco a me c'è la Barbie, eccola qua, la Barbie rosa.
1: Tutta
0: fantastico.
1: Rosa da capo a piedi.
0: Di fronte a me invece c'è, vabbè, c'è lui, c'è...
2: Ciao, sono Luca.
0: Luca.
1: Ciao Luca.
0: DJ Sciarpetta senza sciarpetta.
1: Senza, ormai basta.
0: Si è accorto perché... che fa caldo, anche lui fino a ieri ce l'aveva.
1: Veramente?
0: Ah, sei ma... in moto per quello che
1: certo,
0: hai.
1: Certo, certo.
0: Hai già tolto i moscerini della moto, lui arriva a togliere i moscerini
1: col prodotto specifico.
0: Vai 300 all'ora con la moto che ha, poi toglie però i moscerini.
1: Del resto spreccia.
0: Va bene.
1: Ma
0: buongiorno.
1: Non abbiamo detto chi siamo,
0: Chi siamo?
3: Mauro Marino.
0: Esatto.
3: Francesca Leto.
1: Oh, adesso sì.
4: Veramente stupendi ed eccezionali.
1: Grazie.
0: Sei appesa alle orecchie.
1: Guarda, ho degli orecchi, vero che sono particolari questi orecchini? Sì. Volevo dare un tocco di colore.
0: Peccato che siamo in radio e non si vede, perché oggi è tutto un programma.
1: Oggi è tutto un programma. Sì, sì. Oggi c'è anche il numero sempre quello, il 331-995-0095.
0: Ma gli appendi a Natale sull'albero quegli orecchini
1: sì.
0: Era giusto per capire. Guarda, per sapere. Vabbè, abbiamo detto tutto.
1: Sono fiori havaiani.
0: È in
1: onore della base havaiana.
0: Sì, sì, bello, bellissimo. Tutto a posto. No, sono belli comunque. Non
1: grazie,
0: so, perché,
1: grazie.
0: Vabbè, niente. Sono anche da uomo.
1: Ma forse, te li presto.
0: Abbiamo detto tutto?
1: Sì, sì,
0: oh,
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: Bene, cari ascoltatori. Allora possiamo andare al cinema. Pochi secondi, pochi. Dai.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Sempre al tuo fianco.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Questo Pepe è bellissimo.
1: È molto Brasil, saudade. Anna e Lilli, qua ci stiamo squagliati, tranquilli, abbiamo la soluzione. Le secchiate d'acqua.
0: È arrivata anche qua un po'.
1: Hai visto? Se volete, sono a disposizione vostra. Va bene, perfetto.
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Jake.
2: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
1: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
1: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
1: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
12: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3 per 70 grammi a solo €1,89. Scopri di più su supersigma.com.
13: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: Davo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Allora, le cose sono due: sì. Lacrime mie o lacrime tue? Scegli tu.
1: No, di nessuno, dai, dai no.
0: Di lacrime
1: nessuno.
0: Di camorcia.
1: No, neanche.
0: Quindi, come si dice, lacrime di coccodrillo.
1: Allora,
2: in che senso?
0: Va bene, vado. C'è il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Parte la base vaiana proprio una sensazione di fresco, di frescura.
0: Fresco, molto fresco, va bene.
1: Ciao ragazzi.
0: Sì? Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao. Un saluto da Ancona.
3: Ciao, ciao.
0: Ancona, Ancona.
1: Ti salutiamo anche
0: da quella
1: noi.
0: Sera. Comunque, ciao da Ancona, ad Ancona. Aiuto sempre peggio, saluti dalla Caldaia Sardegna, Merida Oristano. Quanti sono? 43, 44.
1: Ce n'è. Ciao a tutti, sono Grazia e sono in auto con il mio nipotino Giacomo e mio marito Angelo da Milano Marittima a Como, traffico normale ma tanto caldo.
0: Mamma mia ragazzi, buon viaggio.
1: Chi è?
4: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano e guidate con prudenza.
1: Voce un po' più tremula oggi, è il caldo.
0: Raffreddore, raffreddore. Poi, hola chicos, vi mando la foto della cocca de San Juan seguendo tradizioni catalane. Besos, Isa e Fabio. Ciao ragazzi, bella foto, ci piace.
1: E ci ha mandato la foto di questo dolce che deve essere molto buono e a quest'ora ci ha aperto un po' dei discorsi.
0: Ha aperto lo stomaco.
1: Poi salutiamo io e Alessandro che stanno andando al mare e ci stanno seguendo.
5: Ciao ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao ciao ciao. Banda da Milano, ciao ragazzi, è una vita che non vi chiamo ma ci sono sempre.
1: Grazie.
0: Volevo dirvi che i vostri meravigliosi concerti presentati da voi sono proprio Radio Italia, cioè bellissimi, e grazie per la vostra compagnia, dice Vanda. Grazie,
1: grazie Vanda.
0: Un bacione. Allora, tu cosa fai stasera?
1: Stasera cucino il
0: pollo. No, è il titolo della canzone.
1: Ah, di Noemi.
0: Sì, di Noemi.

0: Chissà come la cantano in Veneto questa canzone, eh?
1: Perché dici?
0: Come Mona Lisa con due N.
1: Ah,
0: no, chiedo
1: ho
0: così
1: capito.
0: A Tito, magari qualcuno.

0: Ce lo dirà, non lo sappiamo, eh. Va bene, niente, abbiamo altri messaggi, poi parleremo sicuramente dei vostri messaggi. Non
1: certo.
0: Ridere, Camorcia, non fa
1: io
0: ridere.
1: Io ho capito dopo 5
0: dire.
1: Minuti
0: però
1: comunque.
0: Hai capito,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ah,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: in Veneto
1: sì.
0: Hanno capito. Anche...
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Attenzione, grande promo da Teddy!
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Basta un pegno e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
11: E tu? Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Radio Italia, sono...

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno

0: capito, ci sarà o non ci sarà?
1: Ci sarà, ah, ci sarà.
0: Sì, bravo, sì, sì. Ultimo, era il ballo delle incertezze. Abbiamo altri messaggi che andremo a... Chi è?
2: Ciao Radio Italia, sono Alice, sto andando a vedere con mio papà Torino, Sfera e Basta. Bello, ciao!
0: Brava, ciao ragazzi! Camorcia, vengo già, ti spacco il cursore.
1: Contenta,
0: attenta
1: Alice,
0: che ti spacco il cursore.
1: Hai sentito, che Alice? Fare... Che voce,
0: ho visto.
1: Voce
0: felice, sì, Alice, brava, bella, bella Alice. Brava Alice. Chi è?
2: Ciao
0: ragazzi. FM, ricordate a tutti gli ascoltatori di preparare, sì, l'acqua di San Giovanni, un'antica tradizione legata alla notte tra il 23 e il 24 giugno, la notte di San Giovanni Battista, dice Barbara.
1: E cosa sarebbe quest'acqua di San Giovanni?
0: Non lo so.
1: Barbara, me lo scrivi la ricetta per fare l'acqua di San Giovanni, che io non lo so. Anche questa è l'acqua gradita.
0: No, è quella l'acqua nostra.
1: Sì. Ciao ragazzi, qui tornando ad Ancona, sì, che sì, prima sì, qualcuno
0: ancora
1: ci salutava
0: Ancona,
1: da Ancona.
0: Okay.
1: Ancora ad Ancona, sì, ci scrivono qui in Ancona, oltre al gran caldo, abbiamo il grande concerto di Vasco.
0: Vero, vero, vero. Ci siamo anche noi, siamo anche noi. Siamo Roberto e Giuseppe da Palermo, un saluto. Ciao ragazzi, un saluto.
1: Ciao ragazzi,
0: a voi.
1: Poi... ciao ragazzi, c'è Giuseppe da Potenza,
0: okay,
1: che vuole essere salutato ma non ci sente,
0: non
1: dice
0: ci
1: che
0: sente,
1: non ci sta.
3: Ciao,
0: ciao. Salutiamo lo stesso. Ciao. Anche Stefano dice ciao, non posso ascoltarvi ma vi mando ugualmente il mio saluto e un
1: grazie,
0: abbraccio.
1: Grazie.
0: È bello sapere che gli ascoltatori ci salutano anche se non ci ascoltano. È
1: perché
0: bellissimo.
1: Si fidano di noi,
0: la
1: sanno
0: gente dirà
1: che
0: allora
1: noi
0: perché
1: salutiamo.
0: Cosa li salutate a fare se non vi ascoltano?
1: È una dimostrazione di fiducia, vedi?
0: Fiducia, ma poi metti che hanno qualche amico che sta ascoltando e dico sai che stanno salutato oggi
1: è
0: alla
1: vero,
0: radio, vedi?
2: Ciao.
0: Ciao, andiamo con la prossima, le ragazze, Clara San Giovanni. Vai.

0: faceva notare la signora Francesca Letto che sì, prima c'erano le ragazze, poi c'è la ragazza magica e poi arriverà l'altra ragazza più tardi.
1: Si arriva veloce.
0: Però nel frattempo abbiamo capito l'acqua.
1: Allora, stanno arrivando le vostre ricette dell'acqua di San Giovanni.
0: Poi le leggiamo.
1: Ci sono più versioni.
0: Ce la facciamo una freddura al volo veloce di quella di Gio da Varese che è piaciuta tanto a Francesca, prego.
1: Ci dormono i trapper sporchi sotto la trap unta.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: è molto tardi, poi parleremo dell'acqua di San Juan. Prego.
1: Sì, sono le 2:02.
0: Wow.
1: E due.

0: sorry, scusa, lo sento.
1: Ma figurati,
0: sorry,
1: fai pure, tutto ti è concesso. Allora, parlavamo delle ragazze, c'era anche ragazza sola che mancava all'appello.
0: Esatto,
1: giusto?
0: Poi
1: le
0: vedremo.
1: Ragazze, ragazza magica e appunto
0: ragazza sola.
1: E avremo altre ragazze nel corso del
0: pomeriggio. Lo scopriremo.
1: Nel frattempo ci chiedono scusa, sorry, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Noi torniamo sull'argomento che ha lanciato la nostra ascoltatrice sull'acqua, come si chiama?
0: Esatto,
1: l'acqua
0: Barbara
1: di San
0: ci ha raccontato che si prepara una speciale acqua durante la notte di San Giovanni.
1: Sì.
0: E ci sono arrivate delle versioni. Michele ci scrive che l'acqua di San Giovanni si fa la sera del venerdì con acqua, petali di rosa, fiori di ginestra e foglie di noci.
1: Okay.
0: Si lascia fuori la notte per fargli prendere l'acquazza di San Giovanni e la mattina dopo ci si lava il viso
1: non
0: per
1: si
0: purificare.
1: Beve. Non è che si beve.
0: Poi c'è
1: un'altra versione.
0: L'altra versione dice di prendere lavanda, rosmarino, salvia, menta, rose, malva e acqua di fonte. Attenzione.
1: Di fonte.
0: E poi lasciarla fuori la notte, appunto, perché possano assorbire anche la rugiada.
1: Okay. E quella si beve o no? Si lava sempre il viso?
0: Allora, qua non è specificato, però io immagino che ci si lavi.
1: Ma non lo sappiamo.
0: Ci si lava.
1: Se l'avete provata e non ci rispondete perché siete schiattati.
0: È un po' complicato recuperare questi fiori strani.
1: È un po' strano. La lavanda si trova, il rosmarino pure, la salvia anche, la menta pure, le rose anche, la malva penso anche. Sì, dai, è facile da trovare, no? Vabbè, comunque, niente, questo è quanto. Grazie per averci scritto. Grazie mille, andiamo veloci perché è un po' tardi, c'è il Disco Italia, prego.
2: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Chi è?
1: Niente, sono io e ci scrive: ciao ragazzi, sono Mauro da Palermo, sì. Ma quale acqua di San Giovanni? Qua c'è bisogno di una secchiata d'acqua, 37 gradi sotto il picco del sole.
0: Comunque
1: anche qui.
0: Chi è?
1: Ciao, sono Mauro da Cologno, volevo dire che ci sono 37 gradi e ho bisogno di una secchiata
0: d'acqua. Ero sul marciapiede qua fuori, sprofondavo coi tacchi dentro nell'asfalto.
1: Ieri ho visto uno che non so dove, da qualche parte, ha preso un uovo, l'ha aperto e l'ha fatto cuocere direttamente sull'asfalto.
0: Funziona.
1: Ti è noto che da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti, ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso, prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto. Utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marche. La promo è valida fino a domenica.
1: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio,

0: è irresistibile. È Maxi Bon.
1: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Allora, scusa, non sei stata in Toscana nel weekend?
1: Sì,
0: tu?
1: Sì, sì, sabato e domenica.
0: L'hai visto?
1: No, non l'ho visto.
0: Lo squalo?
1: No.
0: Come non hai visto lo squalo?
1: Io non l'ho incrociato.
0: Ma perché
1: no,
0: l'hanno beccato questi due pescatori, no? Erano lì tranquilli che stavano pescando e a un certo momento, insomma, questi due amici erano a caccia di tonni e di verdesche e si sono ritrovati uno squalone, bello grande.
1: Lo squalo maco.
0: Lo squalo maco.
1: Si chiama squalo maco.
0: Squalo maco.
1: Esatto.
0: Erano lì e vicino al mare e hanno raccontato. Rimetti pure la musica.
1: Spavento.
0: Abbiamo visto la canna piegarsi di colpo e subito dopo lo squalo è schizzato fuori dalla superficie dell'acqua e improvvisamente ripiombato sotto. Era impressionante.
1: E certo, l'hanno abboccato lo squalo praticamente, pesava però tipo 50-60 kg, quindi era un po' difficile tenerlo.
0: Ma il tonno non è che è tanto leggero.
1: Il tonno non è leggero, ci vogliono anche ore per tirarlo fuori.
0: E niente, quindi hanno visto lo squalo e hanno chiamato i carabinieri, sono arrivati.
1: Hanno detto, e quindi dov'è lo squalo?
0: Ma quelli sono pesci, squali, quelli, vabbè, era vecchia quella solita barzellettina. Stupida, e vabbè, scusate, passatemelo. Molto bene. Possiamo andare al cinema a vedere lo squalo?
1: Sì,
0: sì, perfetto.
1: Sempre andiamo. Bello d'estate, sempre bello guardarlo. Sì, sì.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: prego, perdonami.
1: Ma sì, sì, che
0: sono
1: sei perdonato.
0: In ginocchio da te, come la famosa canzone.
1: Adesso mi alzo.
2: Ce l'ho fatta, ok, perfetto.
1: Allora,
2: sì, andiamo.
1: Salutiamo, ciao belli, qui fa caldissimo, tra poco devo uscire, mi date una bella secchiata d'acqua, Valeria d'Arieti.
2: Vai, FM, mi raccomando, anche l'iperico bisogna mettere nell'erba
1: l'acqua
2: di San
1: Giovanni,
2: dice Silvia da Clusone d'Iseo.
1: Ecco.
2: Poi.
1: Un saluto dalla caldissima Brescia, dove oggi si toccano 40 gradi percepiti 70. Grazie per la compagnia, si accettano secchiate d'acqua. Luca,
2: vai,
1: da Brescia, vai.
2: Sono gratis, non costano nulla e servono a rinfrescare. Buongiorno, sono Giulia. E brava Giulia. Volevo salutare una grande amica, si chiama Letizia, mi sta dando una mano per i lavori, quindi volevo mandare un messaggio. Grazie Letizia.
1: Brava Letizia. Brava.
2: Bravissima. Ciao, ciao, ciao, ciao. Molto bene. Bene, cosa abbiamo qua?
1: Da loro, le bambole di pezza stanno facendo un'estate pazzesca, e noi le aspettiamo.
2: Sì, sì. Dove saranno a fine giugno?
1: Saranno con noi a Palermo settimana prossima,
2: ma
1: domenica.
2: Ma saranno come il titolo della canzone?
1: Ma loro sono bellissime, sono fortissime, e quindi saranno
2: fantastiche. Sono porno, come si intitola la canzone.
1: Fantastiche.
2: Canzone a luci rosse, quindi.

0: o buon forno visto il caldo. Allora il 28 giugno Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva a Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
1: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live il concerto su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
0: Scalda la luce!
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Il supermercato è in chiusura!
13: Abbiamo dimenticato l'acqua!
14: Vado io.
15: Sì, ma leggera, eh?
16: Poco poco sodio, mi raccomando.
15: Sì, però anche per i più piccoli.
14: Quindi, acqua Eva per tutti?
17: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6 a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro.

0: UPIA, UPIO, però anche no. E J-Ax, salutiamo gli amici di Pordenone che ieri sera sono andati a vedere, ad assistere al concerto di Riccardo Cocciante. Il suo concerto è durato solo 6 canzoni, perché una ventina di minuti dall'inizio, a un certo punto, appena lui ha cominciato a fare "Io rinascerò, servo a primavera".
1: Ecco, è partito
0: buoni, fuggi, lampi,
1: fuggi, fuggi, tutti hanno cercato un riparo dall'acqua, giustamente, lo show è stato sospeso, sì, del resto
0: sono scappati tutti in bicicletta,
1: però anche con la bicicletta l'acqua è anche peggio.
0: Vabbè, comunque ha bagnato le margherite. Comunque niente, alla fine è andata così, insomma, e quindi ci dispiace perché è stato sospeso, veramente pioveva tantissimo, temporale durato una mezz'ora e ha portato appunto alla sospensione dello show. Peccato. Va bene, ma andiamo un attimo in America.
1: Andiamo al volo, così per in pochi secondi ci troviamo.
0: Tu non c'eri
1: là
0: quando la Gianna è venuta a cantare a Radio Italia Live il concerto?
1: No, non
0: poco
1: c'era.
0: Tempo fa, tra l'altro, non mi ricordo.
1: L'ha fatta questa?
0: È certo che l'ha fatta. Era il 2024.

0: No, è troppo. È, non riesco a star ferma questa canzone.
1: Non si
0: flamenco
1: può, non
0: paranoia.
1: Si può. Samurai J a sì. Chiudere la seconda oretta insieme. Flamenco Paranoia, prima la Gianna Nannini. E mentre tu balli, puoi anche scavallare se vuoi.
0: Ma certo, perché sono le 3:01.

0: E sai che è un argomento per me molto interessante.
1: Ovvero.
0: Ovvero.
1: Va bene, abbiamo aperto la terza oretta insieme con il signor Rain, lunedì nero. E prima Negramaro, nuvole e lenzuola.
0: Sì.
1: Ora noi maschietti abbiamo più o meno gli stessi problemi che avete voi donne.
0: Davvero?
1: Cioè, gli uomini non... come dire, gli ormoni, diciamo, degli uomini non rendono più nervose solo le donne, ma anche noi uomini, hai capito? C'è
0: ma
1: questo problema.
0: Hai fatto, non ho capito come.
1: No,
0: mai
1: c'è il declino del testosterone che inizia a circa 40 anni.
0: Sì.
1: Diciamo che può infatti provocare quella che è stata chiamata la sindrome del maschio irritabile. Hai capito?
0: Ma allora ce l'hai anche tu.
1: No, figurati.
0: Sì. Allora, attenzione amiche, allora finalmente c'è la luce in fondo al tunnel, abbiamo capito perché i mariti e i fidanzati sono sempre così nervosetti.
1: Parla del tuo,
0: perché
1: per favore, eh?
0: Dopo i 40 anni c'è questa sindrome, i cambiamenti biochimici possono alterare l'umore, aumentare ansia, frustrazione e provocare nervosismo.
1: Ma figurati, ma cosa dici? Ma non è vero, dai, guarda come siamo tranquilli.
0: In pratica amiche, amici, un po' quello che succede a noi. Noi con la menopausa o col ciclo, solo che capito, noi lo sappiamo
1: voi,
0: quando arriva.
1: A voi vi capita una volta al mese,
0: esatto.
1: Noi
0: qua invece
1: tanto,
0: so, parte così.
1: Parte così, vabbè. Comunque, tutto a posto, tutto a posto. Siamo tranquilli, siamo tranquilli. E voi, amici, come state? Tranquilli siete? Tutto a posto.
0: Dovreste vedere, voi dovreste vedere quello che vedo.
1: È venuta
0: io.
1: La caldana, ora.
0: Vedi anche pure la
1: saranno
0: caldana.
1: Saranno gli ormoni
0: adesso.
1: O il caldo, non lo so. Comunque, possiamo andare con la prossima canzone?
0: Ma sì.
1: Ci piace molto, Canto d'amore,
0: ecco.
1: Marco Mengoni, Angelina Mango, Angelina Mango, scusate.

0: Allora parlavamo che anche noi maschietti abbiamo la sindrome del maschio irritabile, che è un po' come la menopausa o le donne del ciclo delle donne.
1: Esatto. Quel periodo lì del mese c'è Cricri Dasti che dice: ma noi donne lo sapevamo già, eravate solo voi maschietti che lo negavate.
0: Ma infatti noi per correttezza nei confronti di tutti lo abbiamo raccontato per radio.
1: Esatto,
0: quindi,
1: molto bene.
0: Se vedete però, cercate di capire anche voi donne, il vostro compagno, il vostro marito, il vostro fidanzato un po' nervosetto, cercate
1: sono
0: anche di capirlo, ecco, perché voi avete i vostri problemi e noi maschietti abbiamo anche i nostri e a volte siamo un po' nervosetti, capito? Senti, dovete anche capire
1: prima
0: insomma.
1: Di ascoltare la prossima canzone che mi piace tantissimo e la canterò ed è una novità. Salutiamo Imma da Giuliano.
0: Ciao Imma.
1: Stanno andando al concerto di Tiziano Ferro.
0: Bello.
1: Sono super emozionati perché è il loro primo concerto.
0: Fantastico.
1: Lei, suo marito Raffaele, la sua sorella Anna e Asia.
0: Molto bene,
1: anche.
0: Ciao ragazzi,
1: che
0: divertitevi,
1: bello.
0: Cantate a squarciagola, mi raccomando. Noi intanto dove andiamo? Ah, sì,
1: andiamo
0: con la prossima.
1: Qui con la prossima.
0: Che vuoi cantare?
1: You and me.
0: Posso venire di là, Camorcia, con te? C'è spazio,
1: darsi
0: c'è posto?
1: Darsi tanti baci come regola.
0: Benissimo. Io vado di là. Sì, bravo, visto, le sai tutte. Io vado un attimo
1: inizia,
0: di là, perché siccome ho già anche un po', diciamo, di sindrome del maschio irritabile, sai.

0: Sono tornato, ero di là, abbiamo preso il caffettino con Camorcia.
1: Poi mi piace tantissimo. Sì, sì,
0: meno
1: ma non si sentiva
0: no, di là.
1: Beh,
0: no.
1: Comunque.
0: Era tutto chiuso.
1: Comunque anche oggi su Radio Italia suonano le canzoni più richieste dagli ascoltatori. Magari fosse così semplice anche chiedere un mutuo.
0: Ma in realtà lo è. Su Idealista da oggi trovi non solo la casa perfetta, ma anche il mutuo giusto per acquistarla con l'aiuto di un professionista al tuo fianco, sia della ricerca fino al rogito. Quindi gratis, senza parole?
1: Per maggiori informazioni vai su idealista.it/mutui/condizioni-generali.
2: Idealista Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
3: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
6: In questa notte fantastica.
7: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
8: Ti porto!
7: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: la verità. La verità di Vasco, prima Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film. È arrivata la freddurina da Antonio da Margherita di Savoia. Un uomo torna a casa in piena notte e trova la moglie sull'uscio di casa. E la moglie:
1: ma Giuseppe, ti rendi conto di che ore sono? È ora di tornare a casa, dove sei stato?
0: Ma sono stato alla cena aziendale.
1: Giuseppe, tu mi tradisci.
0: Ma perché mi dici questo?
1: Giuseppe, tu sei disoccupato.
0: Dai, era carina.
1: A me ha fatto molto ridere. Grazie, Antonio da Margherita di Savoia.
0: Poi leggeremo anche gli altri adesso.

0: La foto è venuta mossa, stai fermo la prossima volta, giusto? Sì, allora, scusami. Allora, vi lamentate del vostro lavoro? C'è chi sta peggio, attenzione.
1: Allora, ci sono, secondo questa ricerca, dei lavori strapagati, che però nessuno vorrebbe fare, perché il salario

0: salario offerto è percepito come inadeguato per compensare delle condizioni estreme.
1: Però se mi dicono, almeno come dice l'articolo, è strapagato, non puoi parlare di percepito di come inadeguato, vuol dire che non è strapagato, c'è
0: perché
1: qualcosa
0: pare,
1: che non
0: perché
1: torna.
0: È molto rischioso quello che viene
1: forse,
0: fatto.
1: Forse per le condizioni estreme, diciamo.
0: Sì, sì.
1: E tra questi abbiamo il controllore di volo, dice, vabbè, è uno che sta lì e guarda gli aerei. No, è uno dei lavori più stressanti al mondo perché ogni decisione può influire sulla sicurezza di centinaia di persone e non c'è margine d'errore,
0: quindi
1: non puoi sbagliare.
0: Poi è colpa tua. Oppure il tecnico di bonifica ambientale e nucleare, quindi devi andare a operare in presenza di materiali tossici, radioattivi, con dei protocolli rigidissimi, comunque molto rischioso.
1: Poi c'è il sommozzatore industriale, oh che bello, vai sotto l'acqua, no? Si occupa di riparare infrastrutture come oleodotti, dighe, e lo fa in condizioni di scarsa visibilità, alta pressione e temperature estreme.
0: Esatto, se no, se volete, c'è il minatore. Il minatore è uno tra i lavori più pericolosi al mondo proprio a causa delle polveri sottili, il rischio di crolli, la presenza di gas tossici sotterranei.
1: E poi ce n'è uno che è abbastanza comune, perché abbiamo tanta gente che ci ascolta dai mezzi pesanti, quelli che guidano i camion, e spesso lo diamo per scontato, ma i camionisti macinano migliaia di chilometri e passano lunghi periodi lontani da casa. E allora noi vi salutiamo, quindi se vi lamentate del vostro lavoro sappiate c'è sempre chi sta peggio.
0: Esatto.
1: Ma c'è anche chi sta meglio forse.
0: Sì, però in questo caso parlavamo
1: comunque,
0: di quelli che
1: noi abbiamo pensato ai camionisti che sicuramente in questo momento ci stanno ascoltando. Stiamo preparando per il prossimo anno 2027 il calendario di Francesca Leto. Va bene?
0: Sul camion.
1: Da appendere in cabina.
0: Ecco,
1: okay?
0: va bene,
1: prepariamo e ve lo mandiamo.
0: Sì, sì.
1: Basta prenotarsi, mandate un messaggio ora.
0: Fai tu? Ti
1: faccio io,
0: tu.
1: Ci penso
0: okay,
1: io.
0: Ok, va bene.
1: Va bene, intanto visto che siamo in estate.
0: C'è Summer Funk.
1: Yo!
0: Yo, Francesco Gabbani, yo! Yeah.

0: Some Funk, ci scrivono qua: ciao, sono una camionista donna, c'è anche un calendario maschile, ciao cari, mi fate compagnia,
1: certo,
0: nei miei chilometri,
1: mi occuperò
0: bene
1: io di far realizzare il calendario di Mauro Marino.
0: No, non posso,
1: per le camioniste,
0: no, non posso,
1: donne,
0: non posso, io posso, lo faccio fare a Enzo Miccio o qualcun altro.
1: Io no, allora siamo tra poco, facciamo l'ultimo giro, sì, dei saluti, sì, a caso, quindi mi preparo a raccogliere.
0: Prego, prego. Andiamo, andiamo, yeah! Dai!
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
6: Regina,

0: Mi piace il padel, è simile al calcio.
1: Ma cosa dici?
0: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
3: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: penso che Francesca Leto starebbe bene nella mia cabina, dice.
1: Grazie,
0: Fausto.
1: Grazie Fausto. C'è qualcuno che scrive: se fate fare un calendario a Marco Mengoni divento camionista anche io.
0: Hai capito. bravi. Chiederemo. Nel frattempo Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domenica 28 giugno a Palermo, Foro Italico.
1: Sì, sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno Achille Lauro, le Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: E allora, lo sapete, Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta, ovviamente, su Radio Italia, solo musica italiana, su Radio Italia TV, scusate, in streaming, audio video, su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per tutti i dispositivi e anche sui nostri social, tutti, e in contemporanea su Sky 1, Now TV 8 e il tutto dalle 20:40.
1: C'è un hashtag ufficiale per commentare e partecipare, hashtag Rilive, tutte le info, anche le last news su radioitalia.it. Chi è?
0: Elettra Lamborghini.
1: Ah, ecco. Sì.

0: Eccomi.
1: Allora, a qualcuno non piacerà il calendario, ma a molti invece si prenotano qua. Buonasera, sono Salvatore, camionista, vorrei prenotarmi per ricevere il calendario da appendere in cabina.
0: Grazie,
1: vedi? Anche
0: bene.
1: Fausto, pensa.

0: Buongiorno Giuditta, buongiorno Marco,
1: ciao,
0: buongiorno
1: ragazzi. Ciao.
0: Parlavamo prima del concerto di Radio Italia. Al concerto di Radio Italia, per colpa vostra, mi toccherà sopportare la suocera tutta la sera. Vi prego, trovate una soluzione. Esiste un biglietto speciale scaccia suocera o pass segreto per fuggire dignitosamente? Ci scrivono qua.
1: Marianna da Palermo. Marianna, tanto quando sei lì con tutta la gente che c'è, tu canti,
0: sì,
1: e tua suocera si disperde tra la folla, esatto, tu ti allontani un po' e fai
2: così. La tecnica è di stai qua e tu te ne vai.
0: Esatto.
3: Stai qua, aspetta.
0: Ci sarebbe un'altra idea, ma è meglio non dirla per radio.
3: No.
0: Raffaele da Perugia vorrebbe 5 calendari di Francesca Leto.
1: Bene,
0: e non
1: Raffaele
0: fa il camionista.
3: Ma hai fatto un calendario?
1: No, sì. No, però
3: è in programma.
1: Ha lanciato questa idea, Mauro.
0: Invece c'è la camionista di prima che vorrebbe il mio, ma io, siccome in foto non vengo bene, fa livelli. Lo faresti tu un calendario per le camioniste?
2: Un calendario con la mia firma? Cioè,
0: no, un calendario.
1: No, soggetto.
2: Ovvio che sì, ragazzi.
1: Beh, cioè, bravo,
0: come
1: Marco,
0: quello dei pompieri,
1: diciamo,
0: australiani,
1: certo. Un po' di onestà intellettuale, bravo.
3: Comunque, la parità è questa.
0: Abbiamo, che mese siamo? A giugno? Abbiamo 6 mesi per organizzare il calendario.
2: Sì, sì. Ce la facciamo.
0: Vabbè, se no chiediamo a Chiara Squaglia, che salutiamo.
1: Ciao Chiara, sì.
0: Vabbè ragazzi, vi lasciamo.
1: Dobbiamo andare.
0: Sì,
1: ciao Luca Camorgia.
0: Ah, c'è Luca.
1: Sì.
0: Chi è?
4: Ciao.
0: Ma c'era Luca oggi?
1: Sì.
0: Ma veramente?
3: Non siete accorti?
0: No. Incredibile, guarda.
3: Perché non ha la sciarpetta?
0: Sarebbe questo.
3: Si è mimetizzato, no? Non
0: mamma mia, ragazzi, stanno arrivando Savia Montieri.
1: Dobbiamo andare. Ciao, a domani, sono le 4:02.

0: Cesare Cremonini, I Love You, a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon martedì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon martedì anche a Lidia Maria.
2: Al cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Fammi dire il nome. Lidia Maria Tarsitano,
0: non importa, importa quello che
1: dal dice. Cuore della Calabria è una dolcezza unica, ragazzi, assolutamente,
0: è
1: assolutamente
0: una cosa importante, soprattutto in questo periodo, insomma, amici. Voglio riflettere su una cosa,
1: sì?
0: Che a me capita ogni giorno di più, ma vorrei il parere di tutti su questa cosa. Quando ormai, sai, si paga col cellulare, va bene?
1: Uh-huh.
0: Perché c'è sopra, ci metti le tue carte, paghi col cellulare.
1: Uh-huh.
0: Ogni volta che ti avvicini a una cassa, qualcuno ti vede prendere il cellulare, avvicinare il cellulare, ti chiede carta?
1: In effetti.
0: Ti voglio regalare il mio smartphone.
1: In effetti.
0: Cioè, come mai, come si risolve questa?
1: Ma no, secondo me, ma adesso poi voglio sapere anche che cosa ne pensano gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Secondo me è un po' come quando sapete che ci sono quelle case che hanno un cancello e poi c'è il portone, no? Quindi
0: sì,
1: tu citofoni due volte. Citofoni una prima volta e dici chi è? Sono Giuditta.
0: Certo.
1: Quando io citofono la seconda volta per farmi aprire la seconda porta, sono già io. Eppure ti chiedono ancora chi è.
0: Sì.
1: Credo che sia una dinamica simile a quella.
0: Ok.
1: Oppure anche quando rispondi al citofono, chi è? Sono io.
0: Sì.
1: E io?
0: Per forza.
1: Io chi?
0: Sì, queste dinamiche vanno indagate. Secondo me ce ne sono tante durante la nostra quotidianità che magari inconsciamente assecondiamo, ma che poi se le guardi da lontano dici: ma perché?
1: Ma questa potrebbe essere un'ottima domanda per i nostri ascoltatori.
0: Certo.
1: Ci sono quelle domande o quelle risposte che sono la sagra dell'ovvio,
0: sì?
1: E vi danno anche un po' fastidio, ma comunque continuate a farle o a riceverle? Ditecelo.
0: Se avete voglia, 331-995-0095. Noi abbiamo due ore da trascorrere insieme con un sacco di musica.
1: Partiamo.
0: Vai.
1: Vai.
3: Disco Italia.
4: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che

0: Ultimo, bella davvero, state ascoltando Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vogliamo parlarvi di una cosa, perché da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti, ovunque tu sia. Puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli, di tantissimi marchi famosi.
0: Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto. Utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi.
1: La promozione è valida fino a domenica. Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera... A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a €12,99 e da giovedì, friggitrice ad aria calda Combi Zone a €49,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
4: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato nel nostro pomeriggio insieme. Allora, si parlava pochi minuti fa delle cose banali che ti capita, che ti capitano durante la quotidianità, delle domande banali in modo particolare e delle risposte altrettanto banali che inconsciamente dai.
1: Perché... ce ne sono tantissime. Siamo partiti da quando avvicini lo smartphone per pagare ti chiedono carta? Certo.
0: No.
1: Poi
0: ti do la cover del mio telefono.
1: Esatto, pago con quella. Poi c'è, mi hanno rubato il portafoglio o il telefono, anzi meglio il telefono, mi hanno rubato il telefono, ma vuoi che provi a chiamarti? Me l'hanno rubato. Oppure, ho perso gli occhiali, questo lo faceva sempre mia madre, dove li hai persi? E se sapessi dove li ho persi?
0: Però la cosa bella è che delle volte rispondi, non lo so, capito? Sì, quindi è una conversazione che se l'ascolta uno da fuori...
1: Non ha senso, non ha senso.
0: C'è anche un vocale.
2: Una cosa che mi manda fuori di testa è quando ti dicono una mail e aggiungono tutto piccolo. Tutto piccolo.
1: Vabbè, l'ha presa male però.
2: Tutto piccolo.
1: L'ha presa malissimo.
2: Ma si sa che è tutto piccolo.
0: Certo,
1: non può essere.
2: Perdo il lume.
0: No.
1: Sembra sentita, amica, in effetti.
0: In effetti è giusto. Quando ti danno un indirizzo mail e ti dicono tutto minuscolo.
1: A me è capitato che sono caduta con la bici. Sono caduta con la bici, ma ti sei fatta male?
0: Beh, bene, no. Hai altro?
1: Ho bucato. Come hai fatto? E se lo sapessi, non è che l'ho fatto apposta a bucare, comunque, cioè sono cose che capitano.
0: Io sono grande fan di sono molto stanco, dovresti riposare.
1: Grazie. Grazie. E poi ce n'è una che abbastanza in questo periodo si usa tantissimo. Ho perso il treno, ho perso l'aereo e ti chiedono "Ma era in orario?". E sì, lui sì. Io
0: beh,
1: no.
0: Questo non è scontato, perché poteva essere pure
1: in effetti
0: quando è in ritardo tu pensi di aver sbagliato binario, inizi a girare,
1: vero,

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain, io, me ed altri guai su Radio Italia, solo musica italiana. Prima Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
2: Parliamo di live, perché ci sono molti artisti in tour. Alfa è uno di questi e non voleva però passare un'estate lontano dalla sua Genova, naturalmente.
1: Allora come si fa? Come si fa?
2: L'ha portata in tour.
1: L'ha portata sul palco. Sì. È una bellissima idea, perché tutto il palco si ispira a Boccadasse, che è un quartiere stupendo di Genova. Anche tanto caro a Gino Paoli, tra l'altro. Sì. E ci sono quindi le case colorate, le barche dei pescatori, il molo e poi c'è la lanterna di Genova.
2: Sì, il celebre...
1: Il faro.
2: Sì, Giudizio.
1: Ah, scusami, era
2: il celebre...
1: Faro!
2: Una volta che devi dirlo in modo appropriato e non lo
1: nella
2: fai.
1: Nella nebbia, esatto.
2: Esatto. Vabbè, Alfa ha supervisionato personalmente la realizzazione della scenografia di laboratorio, ha fatto aggiungere delle luci sul finale dello show che illuminavano le finestre delle case.
1: Ah,
2: no?
1: Bellissimo, non vedo l'ora di vedere tutto, tutto.
2: Sì.
1: E tornando al tour, comunque uno dei suoi momenti preferiti è l'esibizione di Buon Vento, che è un brano che ha realizzato insieme al suo idolo. Ne abbiamo parlato spesso, sì, del fatto che ha realizzato un sogno facendo questa canzone con Jovanotti.
2: È uscito un mese e un giorno fa. Quindi noi anche per celebrare questo mesiversario, esiste ancora il mesiversario?
1: Mese giorniversario, perché è un mese e un giorno.
2: L'ascoltiamo a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Si chiama così la canzone, gli artisti l'hanno detto loro, li hanno detti loro.
1: Sì, si sono chiamati a vicenda.
0: Alfa e Giovanotti con Buon Vento.
1: Volevamo tornare per un attimo al discorso frasi abbastanza scontate, sì. Perché è arrivato un messaggio dei nostri ascoltatori, anzi di Carmelo, che dice: scrivo da Trento, lavoro da 30 anni al 118, la cosa che non sopporto è quando arrivo con l'ambulanza, arriva un signore e dice: ma c'è qualcuno che sta male?
0: No, passavamo di qua.
1: In effetti, vabbè, bisognava citarla perché effettivamente la sentiva spesso.
0: Comunque, da Trento, quanti anni è che lavora?
1: 30.
0: Ovvio.
1: Giusto.
0: Chiaro.
2: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio: tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.

0: Su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Amore, poi il mutuo?
6: Tesoro, il mutuo non è semplice.
7: Ma su Idealista?
8: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione dalla sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
11: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
12: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: E super appetitose, Antonella!
14: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!

vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita.

0: Allora, aspetta, Serena Brancale. Serena
1: sì.
0: Brancale, The Colors, Merck and Cremont, sì. Partenope. Esatto. Partenope era più facile, era allora, la parte più facile.
1: Sono giorni di calcio mercato oltre ai mondiali, perché insomma i calciatori, specie quelli che non partecipano ai mondiali, comunque si spostano da una parte all'altra e diciamo in questo è il momento in cui si colgono le occasioni migliori.
0: Sì, però c'è stata una conferenza stampa in realtà a Miami, quindi insomma negli Stati Uniti, dove ci sono
1: mondiali. In realtà deve esserci conferenza ancora. Però c'è stata una notizia quasi ufficiale del ritorno in campo di uno dei calciatori che ho amato di più nella mia vita e che credo che la mia generazione abbia fatto lo stesso, che è Ronaldinho.
0: Beh, ma è quello che faceva tutti quei numeri incredibili col pallone. Ho capito, quasi un giocoliere.
1: Giocoliere del pallone, un uomo che insomma ha sfruttato la ricchezza nel modo in cui vorremmo sfruttarla tutti.
0: Questo è un altro discorso, perché lo conosco anche per quello, io che non sono una grande esperta di calcio, però insomma in quale squadra andrà questa?
1: A Ravenna. In Serie C. A Ravenna. Ah,
0: vabbè, però lui è un po' grande.
1: Ha 46 anni, si è ritirato nel gennaio 2016. E vabbè, praticamente tutto un discorso adesso, perché poi Ravenna è una proprietà importante, molto vicina tra l'altro alla proprietà che lo portò al Milan poi a giocare, quindi pare che per accordi di società, che non stiamo qui a specificare perché non li ho capiti, però però di fatto pare che lui torna in campo e che quindi vestirà per qualche minuto la maglia del Ravenna Calcio.
0: Beh, però è una cosa curiosa.
1: Molto.
0: Una cosa molto curiosa. Chissà che cosa farà. Cioè, chissà.
1: Farà 10 minuti, sta lì.

0: Si può fare delle foto.
1: Ah, dici che non,
0: non credo,
1: non sarà...
0: dai, cioè,
1: no, perché sennò facile. Potrebbe essere veramente interessante vedere. E potrebbe essere soprattutto una decisione molto particolare.
0: Oltre che una decisione, Giuditta, è una scelta, intendi?
1: Sì, la scelta, perfetto, caparezza.
2: Perfetto. Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

0: L'ultima di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola, l'avete ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi abbiamo ancora un'ora da passare insieme, se vi va, ovviamente. Sono le 17:01.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Colloqui Stati Uniti-Iran molto positivi. L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite, Teheran, ha accettato le ispezioni nucleari al massimo livello, assicura Trump. Israele ha violato il cessate il fuoco nel sud del Libano, denuncia Hezbollah. Con l'Iran non è finita, necessario rafforzare la difesa oltre il sostegno americano, ribadisce Netanyahu. Nel decimo anniversario della Brexit, il Regno Unito alle prese con il settimo cambio di inquilino a Downing Street. Dopo le dimissioni di Starmer alla guida dei laburisti, si candida Andy Burnham. L'Italia ha un mese di tempo per perderà i fondi SEAF sulla difesa, riferiscono fonti europee, dipende da Giorgetti, lui sa cosa vorrei e le cose che può fare, spiega Crosetto. L'agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a Milano, fermate due persone dopo il ritrovamento dell'auto, avevano forzato un posto di blocco, cordoglio da Mattarella e Meloni. Processo Regeni, il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, qui si giudica il sequestro di una persona sottratta a ogni garanzia, dice il procuratore aggiunto nella requisitoria. Non si placa l'ondata di caldo record che sta investendo Italia da nord a sud, 15 le città da bollino rosso, misure del governo per i lavoratori più a rischio. Con una doppietta all'Austria, Messi diventa il miglior marcatore di sempre ai mondiali. Due gol anche per Mbappé, che trascina la Francia, oggi in campo, Portogallo-Inghilterra.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia, il traffico è intenso in direzione Torino. Code tra nodo A4 A8 Milano-Varese, nodo di Pero, ci sono sempre dei lavori in direzione Torino. In Sicilia, sulla statale 192 della Valle del Ditaino, il traffico è rallentato per incendio sull'incrocio di Gerbini-Sferro, direzione Enna, strada statale 117 bis centrale Sicula. E ancora in Sicilia, sulla statale 185 Sella Mandrazzi, rallentamenti per lavori di manutenzione prima del valico di Portella, Pertusa e dopo Novara di Sicilia in direzione Salica, strada statale 113 settentrionale Sicula. In Calabria, sulla statale 107 Silana Crotonese, vi segnalo un incidente presso l'incrocio di San Fili, direzione incrocio Passo Vecchio. In Sardegna, sulla statale 125 orientale sarda, traffico rallentato sull'incrocio di San Teodoro, strada statale 131 centrale Nuorese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: verso il paradiso.
1: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Allora continuiamo a parlare di calcio, perché prima abbiamo parlato di Ronaldinho a Ravenna.
2: Sì, tra l'altro sono arrivati svariati messaggi, in particolare c'è quello da Carmine, da Roncaro da Pavia, che dice: sì, vabbè, è vero che Ronaldinho è stato un fenomeno, però vederlo in campo con gente che ha 20 anni, insomma, sarà una cosa un po'...
1: Lo capisco.
2: Ho usato dei termini che non voglio ripetere.
1: No, beh, io lo capisco, capisco anche il suo punto di vista, però insomma, che operazione nostalgia è rivedere Ronaldinho.
2: Sì, in effetti è quello fondamentalmente.
1: Comunque torniamo ai mondiali, che sì, sono la stretta attualità, perché alle 22 di oggi si gioca una partita Inghilterra-Ghana,
2: sì,
1: molto importante tra l'altro, perché l'Inghilterra è una squadra molto forte quest'anno guidata dal suo capitano,
2: sì,
1: e bomber Harry Kane, uno dei più grandi attaccanti che in questo momento,
2: che ha una leggera assonanza con la parola hurricane,
1: certo.
2: Uragano, quindi insomma, però potrebbe essere guidata da Harry Kane. Non lo so.
1: Perché potrebbe? Scusa,
2: perché dipende da Nana Kwaku Bonsam. Dipende tutto da Nana Kwaku Bonsam.
1: Cos'è? Stai parlando in Ligure?
2: È uno. No, è uno stregone. Uno stregone ghanese.
1: Ah, sì?
2: Che ha detto che lui è disposto a lanciare una maledizione per fermare l'attaccante inglese.
1: Uno sciamano vuole fare una,
2: sì,
1: maledizione a Harry Kane.
2: Sì, ma ha detto niente di grave, eh? Cioè non un infortunio grave, cioè giusto una cosiddetta, tipo Rosalia quando è venuta a Milano, una roba così che lo ferma giusto per il tempo della,
1: partita.
2: Sì,
1: okay.
2: Sì, così.
1: E cosa vuole fare? Cioè, cosa?
2: Ha detto che farà il suo lavoro, quello lì è il suo lavoro, quello di lanciare maledizioni.
1: Ok.
2: È il lavoro suo, ha detto faccio questo, magari in questo modo aiuto la squadra del Ghana.
1: Pare che l'avesse già fatto con Cristiano Ronaldo nel 2014 questa cosa, no?
2: Non so.
1: L'aveva lanciato questo sortileggio su Cristiano,
2: sì,
1: Ronaldo.
2: Non era andata bene però.
1: Che comunque era riuscito a stare in campo ma era mezzo acciaccato. Ora il punto che

0: Bonsam.
1: Cioè, adesso oggi giochiamo contro l'Inghilterra. Poi facciamo che funzione, va avanti. Non è che puoi stare un mese a fare sortileggio alla gente, perché poi a un certo punto la gente ti viene a cercare.
0: Devono andare fino in Ghana per trovarlo.
1: Ci vai. Ma certo, se tu mi fai uscire dai mondiali ti vengo a prendere.
0: Ma in effetti. Vabbè, però poi lì lui si difende con altre maledizioni.
1: Mi lancia un incantesimo.
0: Diventa veramente un cane che si morde la coda, certo. Non finisce più, è un circolo infinito. Allora.

te. Ciao, sono Gianni Morandi. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. La stiamo ascoltando.

0: Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vogliamo dirvi una cosa importante: ci sono gesti che fanno la differenza, come la donazione di sangue e plasma, che sono insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
0: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni e per garantire un flusso continuo di vita è importante donare periodicamente durante tutto l'anno, anche d'estate.
1: E bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno di un nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
0: Avis è charity partner di Radio Italia Live. Il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3 per 70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A 11 Plus tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 protetti.
11: A casa tutto bene.
10: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store.

0: un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

0: Safe, tu mi piaci tanto su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È arrivato il momento di omaggiare la creatività.
0: No,
1: il genio.
0: No.
1: Dovete raccontare una storia che poi il genio non è che deve finire bene per forza, cioè uno comunque
0: di solito
1: una cosa creativa.
0: Ho capito,
1: e poi
0: però
1: finisce come finisce.
0: Va bene, allora a Forlì, adesso capirete perché io stavo negando, a Forlì un uomo ha cercato di mettere in atto uno stratagemma, in realtà è una variazione di uno stratagemma che è abbastanza conosciuto, che conosceranno anche i nostri ascoltatori, che è quello di mettere la multa tua sulla macchina di qualcun altro,
1: sì,
0: o prendere la multa di qualcun altro e metterla sulla macchina tua in modo che non te la facciano.
1: Perché
0: capito?
1: Parliamo con questa nonchalance di queste
0: cose? È gravissimo.
1: Cose. Sono cose
0: tra
1: gravissime.
0: L'altro, apro e chiudo una parentesi, io una volta ho pagato la multa di un'altra persona con questo giochino. Eh sì, perché mi hanno messo una multa loro.
1: 10 volte va bene a te, una volta va bene.
0: Ma no, io non l'ho mai fatta, certo, questa
1: guarda,
0: cosa.
1: Ma hai detto,
0: permettere.
1: Come tutti sappiamo, io non la sapevo sta cosa.
0: Non ti è mai successo di trovare una multa di qualcun altro sul tuo cruscotto?
1: Allora, devo dire che da questo punto di vista Milano è una città che ha dei pro e dei contro, non so dove mettere questa cosa, ma le multe ti arrivano,
0: sì,
1: con una notifica sul telefono.
0: Sì, è vero.
1: Il che ti rende impossibile fare.
0: A Milano non mi è successo, infatti. Sì. A Forlì un uomo ha tentato, invece di risolvere il problema multe, creandosi una multa sua.
1: Se l'è fatta lui.
0: A casa.
1: Io la faccio a casa, la scrivo per bene, la metto lì, posizionata in modo visibile, così se dovesse
0: foglietto
1: arrivare qualcuno.
0: Foglietto rosa.
1: Se arriva qualcuno, è già stato multato. Andiamo avanti. È andata avanti per un po' questa cosa.
0: È andata avanti per un po', sonché a un certo punto i vigili hanno visto questa multa sotto al tergicristallo, cioè, hanno detto, ma è scritta a matita.
1: Quale collega l'ha scritta questa cosa?
0: Esatto.
1: Sono andati a verificare, non c'era niente.
0: Gli hanno fatto una multa vera.
1: È chiaro.
0: Beh,
1: chiaro,
0: è inevitabile, chiaro. È inevitabile. Chiaro. Però la domanda che viene da porsi è, per riuscire a pareggiare i conti, cioè da quanto usava quella multa finta lui?
1: Non si sa, questo non si sa.
0: Basterà una multa vera per pareggiare i conti?
1: Ovviamente no, ovviamente no.

0: L'ultima di Anna, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, ci spostiamo, ok, da Forlì, andiamo a Rovereto.
1: A Rovereto?
0: A Rovereto.
1: Ok, a Rovereto per quale motivo?
0: Andiamo a Rovereto perché dopo un lungo processo il tribunale ha condannato a 8 mesi una donna accusata di stalking. È un reato molto serio,
1: però il motivo è un po' strano. Allora,
0: prego.
1: La donna ha perseguitato per 4 anni la coppia di vicini.
0: Non si fa.
1: Quelli che abitavano al piano. Allora, io vorrei dirvi che cosa faceva.
0: No, voglio che tu legga la motivazione ufficiale.
1: Suonava ripetutamente per ore il gong anche a tarda sera,
0: sì.
1: Calzava gli zoccoli di legno con i quali camminava nella stanza da letto dei vicini, sopra la stanza da letto dei vicini, perché sapeva dove era la stanza da letto, lei camminava per disturbare il loro sonno, e aveva anche acquistato degli incensi che utilizzava nelle parti comuni del condominio.
0: No, non c'è da ridere, perché fastidio a quelli sotto.
1: Ok.
0: Tra l'altro l'arma, appunto, del delitto è lo zoccolo di legno con la fibbia bianca, quello che abbiamo visto,
1: esatto,
0: tutti nella nostra vita,
1: che lei utilizzava come ciabatte.
0: Peccato siano spariti, perché io trovavo una cosa interessante: quando tornavi dal mare sembrava passassero i cavalli, no?
1: Era quella cosa. Però immagina di notte sentire camminare. Però secondo me queste, sì, sono cose che non tutte insieme, però separatamente sono capitate a ognuno di noi.
0: Sì, certo, separatamente. Poi
1: tutto insieme è un po' tanto, ma infatti adesso, insomma, c'è questa condanna.
0: Non è andata bene, è stata condannata.
1: 8 mesi.
0: Ma il gong, cioè, questo ha comprato il gong.
1: Ha comprato il gong,
0: è gigantesco il gong.
1: È gigantesco. E poi volevo sapere, insomma, non lo so, ogni ora? Ogni mezz'ora?
0: Beh, a questo punto fai anche pubblica utilità e fai l'orario, no?
1: Ogni ora. Sì, così so che ora è. Sì. A posto.

0: Sananai con Bella Madonnina, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Marco, vorresti denti più bianchi, ma magari temi che un dentifricio con effetto sbiancante possa aumentare la sensibilità dentale?
2: Sì.
0: Ma da oggi c'è il nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Utilizzato due volte al giorno, dona 2 toni di bianco in più in sole 8 settimane.
0: E allo stesso tempo protegge dalla sensibilità dentale.
1: Quindi denti più bianchi e protetti.
0: Sì, con il nuovo

0: Sensodyne Clinical White.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: AGI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché AGI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: AGI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
8: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
9: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

0: Madame, mamma non mamma, state ascoltando Radio Italia, solo musica italiana, e Madame ha fatto una cosa bellissima.
1: Ha lanciato un appello sui social ai suoi fan siciliani per aiutare una studentessa di scienze linguistiche che segue l'artista da tanto tempo. L'ha scritto in direct, quindi su Instagram, e le ha chiesto un aiuto per la sua tesi di dottorato.
0: Il punto qual è? Che l'obiettivo di questo elaborato è descrivere e analizzare la lingua e la cultura siciliana attraverso un'indagine sul lessico, che è basata proprio su interviste ai residenti dell'isola. Quindi sì, insomma, i contatti che aveva la ragazza erano limitati, sicuramente i contatti siciliani che a Madame sono molti di più.
1: Chiaro, chiaro, non conoscendo esatto appunto molti siciliani, l'appello ha funzionato, grazie appunto a Madame che ha condiviso queste cose, sono arrivate tantissime adesioni. Certo, forse avrei scelto Marrakesh, visto che ha delle origini,
0: sì,
1: è pure
0: però
1: cittadino onorario di qualche paese.
0: Sì, credo anche io, però insomma, si tratta di artisti che hanno centinaia di migliaia di followers,
1: milioni,
0: e quindi, sì, milioni, giusto, e quindi con una story chiaramente si riesce ad ottenere.
1: Certo.
0: C'è Pino Daniele, resta con me.

0: Le bambole di Pezza, resta con me su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Volevo salutare chi ci scrive da New York.
0: Sì, eh? Sì, sì, bello, bello. E poi è arrivata anche una cosa sulle multe. Ciao Daniela.
2: Ciao ragazzi, restate con me.
0: No.
1: No.
2: Ma come, ma che si risponde così a un invito così di cuore?
0: Però scusami, no, ma tu non sei da sola, hai un sacco di ascoltatori che sono lì con te.
2: È vero,
0: quindi,
2: questo
0: e
2: è
0: quindi
2: vero.
0: Non sei da sola.
2: È vero.
1: Chi c'è in regia? Sapete? Ah, c'è Edoardo
2: Stanzini.
1: Allora sei da sola
2: vabbè.
1: Oggi. Sì.
2: Se non mi colpisce con qualche elastico, c'è sta fissa adesso.
0: Con qualche elastico volante. No, sono arrivati anche messaggi perché abbiamo parlato delle multe. Non so se ti è mai successo, Daniela, che ti mettessero la multa di qualcun altro sul cruscotto.
2: No.
0: Io una volta l'ho pagata.
2: No, la multa di qualcun altro no. Però mi è successo che mi arrivasse una multa da Treviso, dove io non avevo mai guidato nella vita.
0: Vedi? Vedi?
1: Hai pagato?
2: No. No, direi di no.
0: Io invece sì, ho pagato una multa di un altro. E c'è Luciano da Vado Ligure che dice: però da Ligure dovevi controllare.
1: In effetti,
0: prima di pagare, ragione, ha ragione lui.
1: Ha ragione.
2: Ma sempre prima di pagare bisogna controllare. Tutto.
1: Cosa sei diventata, Giuditta?
0: Mi sto trasformando.
1: Cosa sta succedendo?
0: Qualcosa che non sono più io. Io volevo ringraziare Lidia Maria Tarsitano, che è stata in regia. Ci diamo l'appuntamento a domani.
1: A domani, sempre alle 4 del pomeriggio. Buona serata a tutti, sono le 18 e un minuto.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Colloqui Stati Uniti-Iran molto positivi, dice l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite. Teheran ha accettato l'ispezione nucleare al massimo livello, assicura Trump. Israele ha violato il cessate il fuoco nel sud del Libano, denuncia Hezbollah. Con l'Iran non è finita, necessario rafforzare la difesa oltre il sostegno americano, ribadisce Netanyahu. Nel decimo anniversario della Brexit, Regno Unito alle prese con il settimo cambio di inquilino a Downing Street. Dopo le dimissioni di Starmer alla guida dei laburisti si candida Andy Burnham. L'Italia ha un mese di tempo, poi perderà i fondi SAF sulla difesa, riferiscono fonti europee. Dipende da Giorgetti, lui sa cosa vorrei e le cose che può fare, spiega Crosetto. L'agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a Milano, arrestato per omicidio stradale. Il conducente dell'auto aveva forzato un posto di blocco. Cordoglio da Mattarella e Meloni. Processo Regeni, il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, qui si giudica il sequestro di una persona sottratta ogni garanzia, dice il procuratore aggiunto nella sua requisitoria. Non si placa l'ondata di caldo record che sta investendo l'Italia da nord a sud, 15 le città da bollino rosso, misure del governo per i lavoratori più a rischio. Una doppietta all'Austria, Messi diventa il miglior marcatore di sempre ai mondiali, due gol anche per Mbappé che trascina la Francia, oggi in campo Portogallo e Inghilterra.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vacci piano, Emma Ercomi su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, bentrovate, bentrovati alle 18:09 minuti insieme a me, Daniela Cappelletti. Anche oggi sono sola, saremo però insieme per le prossime 3 ore fino alle 21 come sempre. Più che vacci piano, vai proprio piano, cammina piano, striscia lungo i muri, cerca quel filo d'ombra, perché ci sono delle temperature che bisogna andare in modalità bradipo in questo momento, camminare piano, bere sempre l'acqua. Io un po' studio aperto con questi consigli un po', come dire, triti ritriti, però utili quando ci sono queste temperature che, non so da voi, ma qua a Milano sfiorano i 40 gradi, parliamo di 38-39 gradi, quindi accortezza ci vuole. Saluto subito il mio regista delle prime 2 ore, Edo Stanzini, buonasera.
1: Buonasera signorina, buonasera.
0: Edo Stanzini. Ah, caspita, ma questa è novità, che meraviglia, che galanteria. Poi io, quando c'è la luce così alta, dire buonasera mi sembra strano. Anche ieri sera io mi sono stupita, sono uscita dalla radio alle 21 come sempre, ma era giorno, sembrano le 3 del pomeriggio. Ma quando cala il sole in questi giorni qua? Cioè, sono cose che a me stupiscono sempre nella vita, nonostante abbia 40 anni, nonostante le abbia viste centinaia di volte, e niente, a volte mi stupisco ancora. Magari succede anche a voi. 331-995-0095 è il numero, come sempre, di WhatsApp per comunicare insieme nelle prossime 3 ore in cui, vi dicevo, staremo vicini vicini. Intanto anche Eros Ramazzotti, questo è Un attimo di pace.

Sorry, scusa, lo sento, è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Vi voglio dare un consiglio veramente importante, perché da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto, e utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi, ed è una promo valida fino a domenica. Notino, today is yours, feel good.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
12: Il supermercato è in chiusura!
13: Abbiamo dimenticato l'acqua!
14: Vado io!
15: Sì, ma leggera, eh?
16: Poco sodio, mi raccomando!
15: Sì, però anche per i più piccoli.
14: Quindi, acqua Eva per tutti?
12: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
18: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
19: Da Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
20: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Vasco Rossi, siete su Radio Italia, solo musica italiana, lo abbiamo ascoltato con Guai, qua invece solo gioie se parliamo di Olly, che abbiamo ascoltato poco fa insieme a Giuli con questa domenica, perché lui ha appena terminato i suoi appuntamenti allo stadio Ferraris nella sua Genova e sono stati tre appuntamenti tutti sold out, pieni di emozioni, di sentimento, di musica, di tante persone che si sono commosse, perché lui è davvero un mega trascinatore, e che hanno visto lo stadio della città accogliere nuovamente uno spettacolo musicale dopo 22 anni, quindi ha ridato anche splendore in qualche modo a uno stadio bellissimo che è il Ferraris. Per condividere queste emozioni anche con chi non è potuto essere presente, Olly ha deciso di registrare un disco dal vivo. Di solito si fa così, almeno poi chi non è potuto esserci, dicevo, si ascolta poi tutte le tracce. Si intitola Tutta Vita Live, Stadio Luigi Ferraris, e sarà disponibile il 10 di luglio su tutte le piattaforme digitali e anche in tiratura limitata come CD e come vinile. Poi lui ovviamente ha fatto anche dei commenti, l'ha scritto sui social, ha affidato i suoi pensieri lì e dice: ancora devo riprendermi da tutto questo, ci metterò un po' e va bene così, queste sere saranno indelebili per noi e volevo che ne rimanesse una traccia per tutti. È anche stato un po' il modo di lanciare il suo nuovo disco dal vivo. E proprio durante la prima delle tre date a Genova, Olly ha annunciato anche un nuovo tour negli stadi, oramai è notizia arcinota, per l'anno prossimo, e come sempre trovate tutte le date, il calendario completo sul nostro sito, fate un salto perché ci sono anche un sacco di notizie carine musicali, e si chiama radioitalia.it.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Cancro su Radio Italia, solo musica italiana senza una donna, magari potrebbe capitare nella vita, ma non senza il miglior concerto dell'anno. Tra poco vi porto insieme a me a Palermo.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto!
5: È il Giova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
10: Perché sono simpatico, giusto?
9: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
10: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
9: Buonanotte.
10: Ma siete ancora qui?
9: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
4: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
3: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
4: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
3: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: più.
1: Cernia, non a Berlino vi portiamo, ma come vi ho promesso, a Palermo, nella città meravigliosa, al Foro Italico per l'esattezza. Lo facciamo domenica 28 di giugno perché Notino sta per presentare Radio Italia Live il concerto, cioè il più grande evento gratuito di musica live qui in Italia. Allora, sapete che sul palco ci sono un sacco di artisti, saranno accompagnati anche questa volta dalla Radio Italia Live Orchestra, che è diretta dal maestro Bruno Santori, e gli artisti in rigoroso ordine alfabetico, e attenzione, sono questi: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia che abbiamo appena ascoltato, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, I Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J. E quindi Radio Italia Live il concerto, sappiate che sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming sul nostro sito radioitalia.it, ma anche sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, non solo qua, perché saremo ovunque sulle nostre pagine social, quindi Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, e in contemporanea in televisione ci vedrete su Sky 1, su Now e TV 8 a partire dalle 20:40. Vi ricordo, domenica 28 di giugno, Palermo Foro Italico, è un appuntamento imperdibile. Abbiamo un hashtag ufficiale che è Relive e tutte le info come sempre facendo un salto su radioitalia.it.

anche noi abbiamo una stessa direzione stasera insieme, come canta Paola Iezzi su Radio Italia, solo musica italiana, perché andiamo insieme fino alle 21, no? Io ci sono, Daniela Cappelletti, ancora due ore da passare insieme, il nostro numero lo conoscete. Ah, tra l'altro, vabbè, il 331-995-0095. Saluto Carlotta da Bologna, che dice che torna dal mare, già un po' in video, ed è in macchina col fratello e lo zio, e poi ci chiede una canzone di Ultimo. Io in teoria non ti dovrei dire niente, però se stai con noi quella canzone passerà. Detto niente, tra me e Carlotta, va bene così, sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà decisamente stabile. I cieli si presenteranno pressoché sereni al centro-sud, al massimo velati al nord. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Giuliano Brancale con Levante e Delia su Radio Italia, Soul Musica Italiana. Quando torni al tuo paese d'estate, capita una cosa, a me succedeva sempre, avendo i nonni toscani, di andare appunto in Maremma durante l'estate, e c'è un'immagine ancora prima di andare in vacanza che avevo già nella testa, che quando sarei stata in autostrada con i miei genitori, questi chilometri tanti, perché erano più di 500, arrivando da Alba in provincia di Cuneo, c'erano gli oleandri ovunque, in autostrada ci sono sempre stati oleandri ovunque. Per me quella è una delle immagini dell'estate, senza dubbio, no? Tanti anni dopo le autostrade hanno ancora gli oleandri, no? Le avrete sicuramente notati, soprattutto adesso che poi sono fioriti, perché d'estate fioriscono. La scelta però di queste piante che sono ovunque non è casuale in realtà. Gli oleandri hanno una straordinaria resistenza alle condizioni più difficili, anche perché stare in autostrada di fianco al cemento, voglio dire, era evidente, no? Caldo torrido, l'aria inquinata, la scarsità di acqua, tante cose. E sono quasi delle piante che hanno dei superpoteri, tra i quali spicca la capacità di assorbire l'anidride carbonica in grandi quantità e aiutano a pulire l'aria inquinata dei tanti veicoli in transito. In più, sono anche dotati di una folta chioma molto bella, capace di attenuare il rumore del traffico tra una corsia e l'altra. E anche a livello estetico, no? Offrono questi fiorellini o bianchi o rosa o rossi, insomma, dipende un po' da che colore sono. C'è solo un però: sono le piante più velenose. Noi abbiamo oleandri piantati ovunque in Italia e ricordo, oltre al fatto che quando andavo in vacanza vedevo sugli oleandri, la voce di mia mamma che mi diceva sempre: non li toccare, sono velenosi. Ma io dico: ma abbiamo piantato sti oleandri velenosissimi. È una roba veramente un po' all'italiana, eh?
1: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Sapete che c'è una data importante che abbiamo segnato sul calendario ed è quella del 28 di giugno, perché Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live, il concerto. Arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J. Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live, il concerto su Spotify. Ma non è tutto, perché dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione. Scalda la voce.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, bambole di pezza.

0: Motors, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione dalla sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: E tu? Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

I Love You Baby, Lorenzo Giovanotti su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa, anche ultimo, ho ascoltato con la sua nuova, si chiama Romantica, e proprio nei giorni in cui è uscito il nuovo disco di Nicolò, di Ultimo, si chiama Il giorno che aspettavo, vi devo parlare di un suo fan che è insospettabile, in realtà. Mai avrei creduto, semplicemente perché lo vediamo come un divo di Hollywood e non sai, no, se poi può conoscere anche i nostri artisti. E Ultimo ha come fan Russell Crowe. Sì, è successo. In un'intervista proprio dichiarato: mi piace moltissimo la sua musica. Quindi Russell Crowe si ascolta Ultimo. E visto che anche lui suona, gli è stato chiesto se gli piacesse l'idea di fare un ipotetico duetto con Nicolò, e lui ha detto, con il sorriso, ha detto così: forse lui è troppo cool per un vecchio come me, ma non ti buttare giù, tu sei il gladiatore. Massimo Decimo Meridio. Vabbè, non vado avanti. Comunque, a Ultimo Russell Crowe perdona anche la fede romanista, visto che lui ti fa per la Lazio. Capito? E beh, poi un grande frequentatore dell'Italia, Russell Crowe, no? E poi Luca Ward, la sua voce, insomma, è tutto collegato, ragazzi. È tutto collegato, tutto connesso qua. Non so innamorare.

Gramaro, mentre tutto scorre su Radio Italia, solo musica italiana, poco fa parlavamo degli oleandri, no? Che sono piantati su tutte le autostrade o comunque sulle strade ad alto scorrimento per dei motivi precisi, perché riescono a purificare un po' l'aria, perché fanno da barriera del suono. Scrive Roberta: gli oleandri tengono anche lontano gli animali, per cui ci sono meno incidenti. C'è solo sempre quel problema là che sono velenosi, c'è sempre un po' quella cosa lì, però grazie anche per questa cosa che ci hai raccontato. Al 331 995 0095 potete scrivermi anche voi, se vi va. Potete fare anche un salto su raditalia.it, che è sempre una buona idea, per ascoltarci in streaming, perché no, se non avete a disposizione la radio, oppure scaricare la nostra app che si chiama App di Radio Italia, Radio Italia App, giusto?

0: businessman, così canta Dito nella Piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo anche essere un po' businessman di noi stessi, perché è importantissimo poter risparmiare in qualche modo. Allora, se vuoi risparmiare in bolletta e usare l'energia per fare quello che ti piace di più, da oggi c'è una nuova offerta luce. Eon Ore per te. Ogni sera dalle 20 alle 23 usare l'energia conviene di più per cucinare, guardare un film, fare le prove con la tua chitarra elettrica o semplicemente ricaricare i tuoi dispositivi. Così puoi vivere le tue serate con più energia e meno pensieri sulla bolletta. Scopri tutti i dettagli su eonenergia.com.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
5: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
7: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
7: Ti aspettiamo.
6: MD, buona spesa Italia.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
12: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Laura Pausini, le cose che vivi anche qua su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che ci piace parlare spesso di generazioni. La generazione tra i più giovani si chiama Z, no? Diciamo che loro hanno un approccio un po' diverso a tante cose, però in questo momento si sono stancati di cercare l'amore online e sognano di trovarlo di nuovo, come è sempre stato nella vita di tutti i giorni, con un primo contatto, diciamo, reale e non in chat, non in DM, non su un'app di incontri. E questa è il risultato, diciamo, di una ricerca che dice che quasi la metà dei giovani tra i 18 e i 27 anni a questo punto preferirebbe incontrare un partner, per esempio, al supermercato, al bar, piuttosto che appunto su una piattaforma virtuale in qualche maniera. Non è un caso, quindi, se l'utilizzo delle app di dating sta crollando e riguarda soltanto poco più del 20% dei ragazzi in questa fascia d'età, parliamo della generazione Z. È proprio da questa tendenza che quindi stanno nascendo spontaneamente delle iniziative per trovare l'anima gemella nella vita di tutti i giorni, come quella che prevede di inserire un ananas capovolto in un carrello durante la spesa per comunicare la propria disponibilità a conoscere persone nuove. Questa cosa succedeva già qualche anno fa, no? In alcuni supermercati è un segnale per dire sono single. Però se ci pensate, anche quella è una cosa viziata, perché dai un segnale esterno, cioè la spontaneità è ancora un'altra cosa, è ancora un altro modo di vedere la situazione. Voi siete pro app di incontri o pro conoscenze nella vita quotidiana, per caso, così come viene? 331 995 0095 se volete, e qua c'è J-Ax.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche dal vivo, non soltanto sulle app di dating, perché è stata una circostanza che è andata avanti molti anni adesso, però la generazione Z preferisce invece, preferirebbe diciamo tornare alla conoscenza nella casualità della vita. E poi ci sono dei posti dove c'è dei supermercati dove puoi mettere un ananas rivolto all'insù, adesso non ricordo bene, all'interno del carrello per dire, mentre sei lì tra le corsie, mentre stai facendo la spesa, sono disponibile. E allora al 331-995-0095 Claudia da Ferrara scrive: buonasera, beh, io sono pro ananas tutta la vita, qui a Ferrara quindi ha sempre funzionato per la sottoscritta. Hai capito? Voglio sapere qualcosa in più, raccontami qualcosa in più, sono veramente una scimmietta curiosa. E ma poi anche storie che sono andate avanti, beh, magari poi le scrivo un WhatsApp, non lo faccio alla radio, che dite? Però sono curiosa, fammi sapere se vuoi, Claudia.
1: E qualità è una favola.
2: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio: tè San Benedetto pesca limone verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni al fianco degli azzurri.

0: come anche con l'alta marea.
1: Coez, Fra Quintale, Alta Marea, su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata da parte mia, Daniela Cappelletti. Vedi, prima parlavamo del fatto che ci sono diversi modi per incontrare la persona desiderata.

0: embassy.
1: Ma quando mai saremo io e te a così? Sarà per sempre sì. Edo Stanzini che mi sganci adesso, mi molli, vedi? Non è la canzone al momento giusto. Comunque è sempre bello ascoltare Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. E quindi, Edo, io ti devo salutare a questo punto.
2: Presto. Buonasera, signorina, buonasera.
1: Buonasera, arrivederla. Questo finale è favoloso, non me lo aspettavo perché me l'hai fatto solo oggi per la prima volta. Grazie per la regia, tra poco. Oh mamma mia, il patacca.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: I rapporti Stati Uniti-Italia non vedo contraccolpi, così Meloni che auspica un ritorno alla normalità, confermata la presenza del governo alle celebrazioni del 4 luglio. L'agente di polizia locale è morto durante un inseguimento a Milano, chiedo scusa alla famiglia, all'Italia, dice il 27enne arrestato, accusato di fuga pericolosa e omicidio stradale. Stati Uniti-Iran, Teheran ha accettato ispezioni dell'Agenzia per l'Energia Atomica all'infinito, annuncia Trump. Hormuz, il regime non potrà imporre pedaggi, spiega Vance. Regno Unito, ex sindaco di Manchester Burnham verso la Premiership, domani 10 anni dalla Brexit. Spetta a Londra giudicare l'impatto, commenta la Commissione Europea. Italia da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17 le città con il massimo livello di allerta caldo. Non va meglio nel resto d'Europa, emergenza sanitaria, commenta l'OMS. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini di Regeni, parola del procuratore Polaiocco, chiesto un ergastolo e 3 condanne nei confronti degli 007 egiziani. Napoli, operaio 21enne incensurato, ucciso davanti casa, non sarebbe legato ad ambienti criminali, il movente forse gli strascichi di una lite con un minore. I mondiali si accendono con la sfida Messi-Mbappé all'argentino e il record di 18 gol in Coppa del Mondo, il francese segue a quota 14 Cristiano Ronaldo e a caccia.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera, in Lombardia sulla statale 12 della Vetone del Brennero, corsia chiusa sull'incrocio di Poggio Rusco, strada statale 496 Virgiliana, in direzione incrocio Pisa, statale 1 Aurelia. Nel Veneto, sulla statale 16 Adriatica, ci sarà tratto chiuso per lavori in corso dalle 19.30 di domani alle 6.30 del 25 giugno tra incrocio Rovigo, statale 434, Transpolesana e l'incrocio strada provinciale 33. Lombardia, statale 42 del Tonale della Mendola, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 8.30 di domani alle 17.30 del 26 giugno sull'incrocio Sonico. In Puglia, sulla statale 106 di diramazione ionica, incidente sull'incrocio Palagiano, strada statale 7 Appia, direzione incrocio Palagiano. Sempre in Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è un incendio dopo l'incrocio Foggia, statale 655 di Candela e prima dell'incrocio Foggia Sud, tangenziale di Foggia. In Abruzzo, sulla statale 80 raccordo di Teramo, c'è un veicolo in avaria sullo svincolo A14 Teramo Giulianova, direzione svincolo A14. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è passata.

Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, niente paura, ci pensa Cannavaro. Adesso vi spiego tutto. Oggi alle 7 di sera, quindi poco più di un'ora fa, l'Uzbekistan, che è proprio allenato dal nostro Fabio Cannavaro, sta scendendo in campo per la seconda partita dei mondiali contro il Portogallo. L'esordio non è andato proprio benissimo, perché l'Uzbekistan al primo campionato del mondo ha preso 3 gol contro la Colombia, no? Ne ha segnato uno. Stessa storia, oggi sta giocando in questo momento contro il Portogallo, sta perdendo 3-0, ma non è questo il punto. Nel corso di quel primo match, le telecamere e i social hanno intercettato questo bimbo uzbeko sugli spalti, che è scoppiato in un pianto tremendo, inconsolabile, mentre stringeva a sé una piccola copia della Coppa del Mondo. E già questo fa una tenerezza infinita. Per consolare questo piccolo tifoso, i sostenitori colombiani, che era l'avversaria dell'Uzbekistan in quella partita, si erano seduti accanto a lui e invece di festeggiare la vittoria avevano circondato questo bambino, improvvisando proprio dei cori per la sua squadra. Ed è una cosa che fa ancora più tenerezza, perché insomma loro hanno capito, hanno compreso il momento di dramma di questo bimbo. Ma a quanto pare il video è arrivato anche al CT dell'Uzbekistan, Fabio Cannavaro, che ha invitato questo bimbo al ritiro della nazionale. Cannavaro si è scattato una foto con lui, che adesso è sorridente, e ha commentato: ti abbiamo visto piangere dopo la partita contro la Colombia, ci siamo commossi. Il calcio deve essere felicità e divertimento per tutti ed è per questo che non potevamo fare finta di niente. È un messaggio bellissimo. Fabio Cannavaro è sempre stato un campione clamoroso, non soltanto in campo ma anche nelle cose personali. Purtroppo però mi sa che sta ripiagno sto ragazzino, perché 3-0. No, sono un po' dissacrante, mi rendo conto, ma comunque questo è un bel messaggio sportivo.

0: D'Argento Amico dice così: tra i rottami balla anche, no? Purtroppo il rottame ce l'abbiamo stasera. In regia la parte tecnica si è seduto il patacca Andrea Rienti, che sarà insieme a me Daniela Cappelletti fino alle 21. State qua.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.

0: il ritorno di Dolce Nera si chiama Epopea nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Vi faccio una domanda: come siamo messi con le zanzare? Perché qua zona pianura padana, come sempre, bene ma non benissimo in estate. Allora vi racconto che tra il 2020 e il 2021 i ricercatori in realtà hanno scoperto l'arrivo in Lombardia di queste nuove zanzare coreane, che si distinguono per l'incredibile resistenza che hanno al freddo. La zanzara, che è appunto originaria della Corea, ma in generale dell'Estremo Oriente, era stata intercettata all'epoca semplicemente tra la zona di Bergamo e Brescia, però nelle ultime settimane è stata trovata anche alle porte di Milano. Mi è migrata quei 50 km e arrivata fin qua. Le alte temperature di questi giorni in realtà potrebbero rallentare la sua avanzata, perché la zanzara coreana è vero che è molto resistente al freddo, ma non tollera il caldo eccessivo, quindi almeno quella forse ce la togliamo. In ogni caso, le punture di zanzara rimangono un problema per l'estate, una delle cose forse più fastidiose in assoluto, e per risolverlo in futuro potrebbe dare una mano anche l'intelligenza artificiale. Dici, in che modo? C'è un esperto di robotica cinese, tale Steven Cheng, che ha sviluppato e addestrato quello che lui stesso definisce il killer di zanzare definitivo. Mi spaventa un po' la cosa. Comunque è un piccolo robot artigianale in grado di identificare con un laser le zanzare in volo durante la notte, anche quando tu stai dormendo serenamente, e dirigere questo raggio laser che le elimina con estrema precisione. Che tu mentre stai dormendo, insomma, non lo so, signor Cheng, ci faccia sapere se poi l'ha brevettato, capiamo un attimo come funziona, perché così, detta così, è un po' truculenta la faccenda.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

Cesare Cremonini insieme ad Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Nonostante tutto ci sono dei successi che, nonostante abbiano una certa età a livello anagrafico, restano degli inni, restano delle canzoni impresse nella cultura popolare di un intero stato, di un intero paese, e ancora oggi ci fa piacere ascoltare quei pezzi. Ringraziamo la programmazione musicale per questa meraviglia di Lucio Battisti e Mogol, Il mio canto libero.

0: Si potrebbe mai dire che una canzone con questo testo, con questa capacità, no, di trasmettere delle immagini così ancora attuale ha 54 anni, perché è del 1972. Eppure così, Lucio Battisti con Il mio canto libero su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio all'esclusiva tote bag Pinocchio

0: all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

E la nuova di Raff si chiama Pazzi Stupidi Ragazzi, siete su Radio Italia, solo musica italiana. L'estate ci piace molto anche perché è bello andare ad ascoltarsi, a vedersi i concerti fuori, all'aperto, no? Sono momenti che poi si ricordano, sono momenti magici. E se vi piace Blanco, e sfido chiunque a non dire che sia un talento, sappiate che mancano solo 6 giorni all'inizio del suo tour estivo. Blanco ha pubblicato una foto delle prove che sta facendo in studio insieme ai musicisti, e in particolare lui stava provando un brano del 2020 che si chiama Sottogonna, che non ha mai rilasciato ufficialmente, però è un pezzo a cui i fan della primissima ora sono particolarmente affezionati, e quindi vuol dire che forse probabilmente sarà nella scaletta del suo tour. Non l'ha ancora mai portata dal vivo, e questo spoiler in effetti ha fatto impazzire il suo pubblico nei commenti, che non vede proprio l'ora di sentirla, quindi è uno spoilerone questo che ha fatto Blanco. La prima tappa del suo tour estate 2026 è prevista per il prossimo lunedì, parliamo del 29, a Marostica, in provincia di Vicenza. Trovate come sempre il calendario completo sul nostro sito radioitalia.it. Tornava con questo pezzo dopo un po' di silenzio Blanco, della canzone veramente molto emozionante, Piangere 90.

Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. Io invece devo salutare Andrea non suona bene, il pataccone suona meglio, ecco. Va bene, grazie per la regia in questa ultima oretta insieme, grazie a tutti voi e a tutte voi per essere stati queste 3 ore con me. Ci risentiamo domani a partire dalle 18, sono Daniela Cappelletti, vi auguro una buona serata e vi dico che sono le 21, ciao.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3 per 70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona due toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: In questa notte fantastica.
9: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
10: Ti porto via con me.
9: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
10: Sono un ragazzo.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: Attenzione, grande promo da Teddy.
12: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli €8,99. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Sui rapporti Stati Uniti-Italia non vedo contraccolpi, così Meloni, che auspica un ritorno alla normalità, confermata la presenza del governo alle celebrazioni del 4 luglio. L'agente di polizia locale morto durante un inseguimento a Milano. Chiedo scusa alla famiglia, all'Italia, dice il 27enne arrestato, accusato di fuga pericolosa e omicidio stradale. Stati Uniti-Iran-Teheran, ha accettato ispezioni dell'Agenzia per l'Energia Atomica all'infinito, annuncia Trump. Hormuz, il regime non potrà imporre pedaggi, spiega Vance. Regno Unito, l'ex sindaco di Manchester Burnham verso la Premiership, domani 10 anni dalla Brexit. Spetta a Londra a giudicare l'impatto, commenta la Commissione Europea. Italia da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17 le città con il livello massimo di allerta caldo. Non va meglio nel resto d'Europa, emergenza sanitaria, commenta l'OMS. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini di Regeni, parola del procuratore Colaiocco, chiesto un ergastolo e 3 condanne nei confronti degli 007 egiziani. Mondiali 2026 si accendono con la sfida, Messi e Mbappé all'argentino, il record di 18 gol in Coppa del Mondo, il francese segue a quota 14. Arriva in sala l'atteso Spider-Man Brand New Day, la storia di un solitario Peter Parker, protagonista del quarto film della saga dell'Uomo Ragno, Tom Holland e Zendaya.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: spigolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
0: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
0: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
0: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150€ di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ricerca del dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

suspense, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minions sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì 24 giugno 2026. Chiedeva solo meno rumore, però, a gente senza cuore. Tutto sarebbe partito da una richiesta da parte di un ragazzo di fare meno casino. Su un convoglio, un treno in marcia sulla linea Bologna-Vignola, un gruppo di tre giovani ha spruzzato spray urticante all'interno di una carrozza in arrivo a Riale, per poi scendere e aggredire il ragazzo che poco prima aveva chiesto loro più tranquillità durante il viaggio. Dopo averlo atteso sulla banchina, il ragazzo sarebbe stato pestato e derubato del portafogli, del telefonino e anche delle scarpe. Nel 2025, nei primi 5 mesi di quest'anno, la Guardia di Finanza ha eseguito circa 1 milione di interventi e condotto circa 100.000 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. Sequestrati 4,7 miliardi di beni, frutto di evasione e frodi, individuati oltre 8.200 evasori totali, 47.000 lavoratori in nero irregolari, emerge dal bilancio. Frodi e bilanci Italia e Unione Europea per 1,6 milioni. Il leader nordcoreano Kim Amo ha dichiarato che il suo paese avrà l'arsenale più potente di quello del resto del mondo. Sì, Unione Europea, fonti di Bruxelles affermano che l'Italia ha 1 mese di tempo per decidere se chiedere i fondi SAFE per la difesa. Ondate di calore in una quindicina di città italiane, un caldo pazzesco, bollino rosso, entro giovedì diventeranno 17 almeno. In auto uccise 24enne a Porto Cervo, si è beccata 1 anno di galera, la manager tedesca patteggia la pena. IPM sul processo Regeni contro il silenzio, chiesto l'ergastolo e 3 condanne a 17 anni. Giulio diventò corpo per effettuare violenza, sostiene il PM in questa dolorosa, terribile vicenda che ha coinvolto l'Italia. La Meloni ricorda che non c'è nessun contraccolpo con gli Stati Uniti dopo il suo scontro con Donald Trump. Afa pazzesca anche in Francia, 40 morti annegati in 50 giorni. E l'Europa, appunto, anche l'Europa è nella morsa del caldo. Iran, conclusi i colloqui tecnici con gli Stati Uniti, Teheran dice non previsti controlli della IEA. Trump però insiste, i controlli sono accettati. Le vendite sul tech, borse europee in calo, a Milano il FTSE MIB ha chiuso a meno 1,46%. Le pensioni, per le donne il 34% in meno e smettono di lavorare 1 anno dopo. Fisco dunque e pensioni in primo piano. E poi c'è l'Europa che ripete la tiritera, serve la crescita strutturale. Dice Miguel Bosé. Voglio ricordare una pagina della mia vita, le incomprensioni con mio papà. Ad ogni conto si sarebbero appianate negli anni fino al perdono, ma abbiamo discusso e litigato tanto. Lo sport, il calcio, la Lazio, nuovo mister Rino Gattuso, il mitico Renghio. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Olfano. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà decisamente stabile, i cieli si presenteranno pressoché sereni al centro-sud, al massimo velati al nord. Nel pomeriggio qualche temporale potrebbe scoppiare lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.

0: potrei cantartele qui.
1: Ciao, sono J-Ax, un saluto agli amici di Radio Italia, solo musica italiana. Iha!

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Ti piace vivere?

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.000.

0: 1.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia e piangendo si verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stilato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Ciao a tutti, sono Mahmood. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, sono Musica Italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

che avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: abissale.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Cosa c'entra questo cielo lucido che non è mai stato così blu e che se ne frega delle nuvole mentre qui

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai.